0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
7: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
8: Leggera, gratuita,
9: gratuita,
8: semplicemente unica.
9: Unica.
8: Unica Radio, app

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

promesse che fai a 18 anni o durano un giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, un per sempre si può consumare in un sabato sera.

0: calici vuoti sulla scia.
1: Questa è Unica Radio.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Allora abbiamo già avvicinato sostenibilità e Costituzione? Più vicine. Ora invece un bel passo avanti per la sostenibilità nelle politiche territoriali. E l'agenda 2030?
7: Oh! Ora è sotto i riflettori, anche a scuola.
8: C'è un problema con la crisi climatica.
6: Continuiamo a non vederla! E attenzione che conflitti e povertà sono ancora al punto più buio,
9: Molte luci sono state accese, molte restano ancora da accendere. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile e illuminiamo il futuro insieme.
8: Dovrebbe essere tutto più chiaro.
1: Unica Radio.
10: La città che cambia.
11: Raccontiamo la città che cambia.
1: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Unica Radio, emozione unica.
1: Eva, hai programmi stasera, è la mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi, Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
6: Vado, che ho lezione di tango.
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
10: Portala sempre con te, Unica Radio.

Ci sono cose che non si dimenticano, come quando ti bussa alla porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria. Leggete gli errori come

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La Sardegna è nelle mie vene, così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944. Arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello Scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
8: La città che cambia.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.

0: averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
3: Io all'Istat ho passato la mia vita.
4: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso: raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Leggera, gratuita.
5: Gratuita. Gratuita.
4: Semplicemente unica.
5: Unica.
4: Unica Radio App.
6: Codeine crazy. Yeah, pouring bubbly, pouring bubbly, pour that bubbly, pour that bubbly, pour that bubbly. We done went through too much.

0: La donna è fedele ad uno, quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Hey guys, Gustavo here. You are listening to our new track. Addicted in your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Javon, you feel like I should be.

Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: This is Danny Vidi.
3: This is Yes Yes.
4: This is Easton and you're listening to I Like the Way You Kiss Me.
5: I Like the Way You Kiss Me.
1: On Unica Radio, raccontiamo la

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici,

0: che ti fa sentire
1: unica,
2: come te.
3: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
4: Allora, abbiamo già avvicinato sostenibilità e costituzione? Più vicine! Ora invece un bel passo avanti per la sostenibilità nelle politiche territoriali. E l'agenda 2030?
5: Oh, ora è sotto i riflettori, anche a scuola.
6: C'è un problema con la crisi climatica.
4: Continuiamo a non vederla! Ah, e attenzione che conflitti e povertà sono ancora al punto più buio,
7: Molte luci sono state accese, molte restano ancora da accendere. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile e illuminiamo il futuro insieme.
6: Dovrebbe essere tutto più chiaro.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: App. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: App.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buongiorno dalla redazione. Hantavirus è stato rintracciato a Milano, un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Intanto la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina, arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma, è stata sottoposta a un test per hantavirus. Il campione sarà analizzato allo Spallanzani di Roma, insieme a quello prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico. Catherine Birmingham, la madre della famiglia Nel Bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila. Sta meglio intanto ed è rientrata nella struttura protetta una delle figlie portate in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori. Guerra nel Golfo e muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari in risposta allo stallo dei negoziati. Teheran però replica se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Il calcio, dopo aver incassato anche l'appoggio della Lega di Serie B, l'ex presidente del CONI Malagò dovrebbe depositare in Federcalcio questa mattina la sua candidatura alla presidenza. Le elezioni federali sono in programma il 22 giugno. Il tennis, Jannik Sinner continua a dominare agli internazionali d'Italia 2026, il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti, battendo Andrea Pellegrino e domani affronterà Rublev. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronta lo spagnolo Hordar. Ed è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.

0: La città che cambia.
1: La città che cambia.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
5: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: mi rendo conto nel mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro.
2: L'abbiamo fatto davvero davvero,
1: anche se non ci prendevi.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Yo, what's up guys, this is Yugel and you're listening to my brand new single It Feels So Good with Mats Asai. On your favorite station.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita,
2: semplicemente unica.
3: Unica
2: Unica Radio, app.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio da hantavirus. L'uomo ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera a focolaio per Johannesburg. L'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Sono state ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze disperse durante un'escursione in montagna. Le donne si erano perse nella zona compresa tra i comuni di Leonis e Poggio Bustone, nella provincia di Rieti. La notizia del ritrovamento delle quattro è stata confermata dal soccorso alpino. Dalla pressione fiscale alla fuga dei giovani, passando per energia e piano casa, Giorgia Meloni oggi torna nell'aula del Senato per il Question Time, una giornata che avrà al centro soprattutto i temi economici. Il calcio: finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma stasera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter, Chivu con il dubbio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram, che si è allenato in gruppo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
2: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Oh, oh, yeah.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Hey, hey, this is Zenon, and you're listening to my new track. Go again, go again.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Carica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Questa è Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'antivirus ha rintracciato a Milano un turista britannico che ha viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg. Si trova ora in quarantena al Sacco, il suo test è negativo. Effettuato il test anche su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile diretta a Roma. La donna si è poi recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. 9 anni dopo la sfarzosa visita in Cina nel suo primo mandato, Donald Trump torna a Pechino promettendo che Xi Jinping andrà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno. Il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale. La guerra nel Golfo, Teheran avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. È l'ultima di una serie di minacce incrociate tra Iran e Stati Uniti che, insieme a preparativi militari e negoziati indiretti, accompagnano una tregua fragile e una situazione di stallo. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i 3 figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia anglo-australiana. Il tennis: Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026. Il numero 1 al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo Andrea Pellegrino e domani affronterà Rublev. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Zverev, affronta lo spagnolo Jordar. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: 2 minuti, un libro.
4: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Siamo a metà dell'Ottocento, nella Roma del Papa Re, dove le ombre dei palazzi si allungano più delle verità, c'è chi sogna l'impensabile: sconfiggere la morte. Non con la fede, non con la preghiera, ma con il bisturi, il segreto e un'anima ormai perduta. Oggi 2 minuti un libro ti porta dentro L'anatomista delle ombre di Giulio Leoni. Un'opera raffinata, tesa e profondamente italiana, dove ogni dissezione rivela non solo corpi, ma peccati. Se anche tu scrivi romanzi d'epoca che uniscono rigore e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi visibilità, strumenti e le radio, tante radio, pronte a far risuonare il tuo passato. Siamo nel 1822. Dopo gli orrori della campagna di Russia, vissuti da giovane chirurgo al seguito dell'armata napoleonica, Marzio D'Alessio deve ora nascondere i suoi trascorsi e le sue simpatie politiche in una Roma oscurantista, in cui brulicano le spie pontificie. Membro della confraternita dei Sacconi Rossi, che si fa carico di seppellire sull'isola Tiberina le vittime del Tevere, vi assolve il compito di anatomista, stendendo anonime relazioni sulla causa delle morti. Un lavoro che gli permette di portare avanti in segreto gli studi sull'elettricità animale. Anni prima, infatti, Marzio è stato introdotto alle controverse teorie di Galvani e Aldini e ha intravisto un enigmatico papiro egizio che sembrava anticipare di millenni le scoperte più recenti. Perciò è sconcertato quando, tra i corpi regurgitati dal fiume in piena, trova quello di una donna che, invece dei segni di annegamento, reca chiare tracce di folgorazione. Qualcuno sta sfidando la morte eseguendo esperimenti non sui cadaveri, bensì sui vivi. Aiutato da Martina, orfana ribelle, amante e complice, Marzio si lancia in una ricerca frenetica nel mondo sommerso di Roma. Di Giulio Leoni, L'anatomista delle ombre, in libreria da Nord.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Continua il dominio di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo batte 6-2, 6-3 Andrea Pellegrino negli ottavi di finale e stacca così il pass per i quarti. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'altoatesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Ma l'impresa più bella del foro è quella firmata da Luciano Darderi. L'italo-argentino batte il numero 3 al mondo, Sasha Zverev, al termine di una partita pazzesca, vinta in rimonta con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 in 2 ore e 26 minuti di gioco. È la sua prima vittoria in carriera contro un top 10. Per la prima volta ai quarti di finale in un Masters 1000, Darderi sfiderà il talento spagnolo Hodar. Stop agli ottavi invece per Lorenzo Musetti, battuto in poco più di un'ora e un quarto da Casper Ruud con il punteggio di 6-3, 6-1. Il carrarino, che da lunedì uscirà dalla top 10, non è riuscito a fare partita alla pari con il norvegese. Si ritirano dal doppio senza giocare le campionesse in carica del foro, Jasmine Paolini e Sara Errani. La toscana lamenta un problema al piede destro e preferisce non rischiare in vista del Roland Garros. E siamo al calcio, verso la finale, Lazio ed Inter oggi al Quirinale per l'incontro con il presidente della Repubblica Mattarella alla vigilia della finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma. Il passaggio istituzionale accompagna l'attesa per la sfida tra le due squadre, con dirigenti, staff e calciatori al colle prima dello show in campo. In palio ci sono il trofeo e, per la Lazio, anche l'accesso all'Europa League. Mercoledì sarà un giorno di festa, ha detto Mattarella. La partita di domani può dare il segno di una fase di ripresa e riavvio del nostro calcio. Slitta intanto il derby di Roma. La prefettura della capitale ha comunicato che Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle 20:45. La decisione è stata disposta considerata la concomitanza con la finale degli internazionali d'Italia in corso presso il Foro Italico. La Lega Serie A non ci sta e preannuncia ricorso al TAR. Ciclismo, Giulio Ciccone è la nuova maglia rosa di questo Giro d'Italia. Il corridore abruzzese chiude al terzo posto la quarta tappa tutta Calabra tra Catanzaro e Cosenza e indossa per la prima volta la maglia di leader. L'ultimo italiano era stato Diego Ulissi lo scorso anno. Vittoria in volata di Narvaez. La MotoGP, non ci sarà un sostituto di Marc Marquez al GP Catalunya, come già anticipato dal team manager Tardozzi a Sky. La squadra di Borgo Panigale ha deciso che il pilota spagnolo, infortunatosi a Le Mans sabato scorso e poi operato alla spalla e al piede destro domenica, non verrà sostituito nel prossimo weekend di gara a Barcellona. L'annuncio ufficiale è stato postato dal team sui propri account social. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio.
4: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
5: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
4: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
5: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
6: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
7: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
8: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
9: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: Raccontiamo. La città che cambia.
10: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Hi, this is Tae Gabel from Norway and this is my song One Foot on your favorite station.
2: One foot on the pedal, one step in the grave.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Andiamo via, oh!
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

La notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dimentica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historiae Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie.

0: Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova casa amica.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

Guarda il passato, e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da no, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni. Pure ci piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so bene.

0: Song in Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Uscito nel 2002, il singolo che stiamo per ascoltare appartiene a una cantautrice canadese. Il brano si è rivelato uno dei più fortunati dell'anno e ha scalato le classifiche dei singoli più venduti in moltissimi paesi del mondo. La canzone parla della falsità della gente, di come le persone possano mentire indossando due facce. Come dichiarato in un'intervista, l'idea è partita da alcune esperienze vissute dalla cantante con alcuni ragazzi e con alcune sue amiche. Perché devi sempre complicare le cose? Vedo come ti comporti, come se fossi un altro. Per me è frustrante. La vita è così. Si cade, si avanza lentamente, ci si rompe e si prendono le cose così come vengono. Pronti a scatenarvi? Questa è Complicated di Avril Lavigne.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Sintonizzando Radio Fu.
2: Il principe. The mixtape.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono 6 i casi sospetti di antivirus in Italia. Dopo i 4 che erano sul volo KLM, sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico. Sono risultati entrambi negativi ai test effettuati. Sacco Bacari, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato 9 maggio a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice tarantina, che ha illustrato i dettagli dell'indagine che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un ventenne. Una ragazzina minorenne è finita in ospedale a causa di un pestaggio commesso da parte di 3 coetanee. L'episodio sarebbe avvenuto venerdì 8 maggio nella città di Rovigo. La giovane, di origine nordafricana, sarebbe stata presa per i capelli, tirata e strattonata. Il motivo dell'aggressione sarebbe di natura sentimentale. Sono 2 governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%, è quanto emerge da un sondaggio di SVG. Il calcio: finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivo con il dubbio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Turam che si è allenato in gruppo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunte in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: Io all'Istat ho passato la mia vita.
4: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso: raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
1: unica,
0: unica radio app.
2: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1981.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
1: La città che cambia. Unica Radio. La tua carica quotidiana.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: This is Topic and you're listening to

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
7: Raccontiamo la

0: Unica Radio.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Antivirus: gli esperti confermano che gli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico hanno dato esito negativo. Negativi pure i test effettuati sul 24enne calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista ricoverata a Messina per polmonite proveniente dall'Argentina. Entrambi i risultati arrivano dallo Spallanzani. Pechino ha dichiarato di accogliere con favore la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump poche ore prima del suo arrivo nella capitale e di essere pronta a collaborare con gli Stati Uniti con l'obiettivo di ampliare la cooperazione e gestire le divergenze. La leadership di Starmer è sempre più sotto pressione dopo la sconfitta del Labour alle amministrative del 7 maggio. Il primo ministro britannico incontrerà oggi a Downing Street il ministro della Salute. Intanto quasi 100 deputati laburisti chiedono un percorso verso le dimissioni del leader. Dalla pressione fiscale alla fuga dei giovani, passando per energia e piano casa, Giorgia Meloni oggi torna nell'aula del Senato per il Question Time in una giornata che avrà al centro soprattutto i temi economici. Sono due governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Monza per un viaggio nel sud-est asiatico ottocentesco, reale e leggendario, attraverso Borneo, Malesia, India e Indonesia, così come li ha immaginati Emilio Salgari, lo scrittore che ha fatto sognare generazioni di lettori. L'esposizione è concepita come una grande epopea visiva e sonora, capace di far dialogare la fantasia letteraria con materiali storici e autentici in un continuo gioco di rimandi tra invenzione narrativa e realtà. Sandokan, la tigre ruggisce ancora fino al 28 giugno presso gli spazi monumentali dell'Orangerie della Reggia di Monza. Ci spostiamo a Perugia per una mostra che racconta una felice congiuntura nella storia della cultura che ha avuto per teatro l'Umbria tra la fine del 200 e i primi decenni del 300. La rassegna si sofferma sul momento epocale in cui il carisma di San Francesco incontra il genio di Giotto per dare vita ad una rivoluzione che segna la nascita dell'arte moderna. Un percorso espositivo suddiviso in 8 sezioni ripercorrerà tutta questa straordinaria stagione attraverso oltre 60 opere. Giotto e San Francesco, una rivoluzione nell'Umbria del 300 a Perugia presso la Galleria Nazionale dell'Umbria fino al 14 giugno. E ora dalla provincia di Parma, una delle più grandi mostre mai dedicate al simbolismo italiano. Più di 150 opere, dipinti, sculture, incisioni rivelano al grande pubblico la stagione più visionaria dell'arte italiana tra 8 e 900, un capitolo che si sviluppò in dialogo tra le varie declinazioni del preraffaellismo e una cultura francese e mitteleuropea. Eppure la via italiana al simbolismo seppe elaborare una propria fisionomia riconoscibile, la natura come organismo vivente, il mito come esperienza perturbante, la figura femminile come presenza ambivalente, il paesaggio come spazio dell'interiorità. Sono questi i nuclei tematici delle 7 sezioni della mostra Il simbolismo in Italia fino al 28 giugno presso la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Non scrivere di me, di Veronica Raimo. Un romanzo sull'ossessione amorosa e sulle narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite, un libro sul fallimento e sul suo potere di seduzione, sulla scrittura e sulla vergogna. Con una voce magnetica, tenera e spiazzante, l'autrice racconta lo scandalo del desiderio che si annida nel trauma, il ridicolo che si accompagna alla tragedia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio c'è qui in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: App.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Oggi per Unica Radio abbiamo qua con noi ovviamente un professionista proprio dello sport, che è esattamente Claudio Casu. Ciao Claudio, benvenuto, ci senti?
2: Grazie, sì, ti sento benissimo.
1: Perfetto, allora.
2: Ciao Andrea, buongiorno.
1: Ciao Claudio, benvenuto. Allora, come prima cosa, l'intervista su cui oggi lavoreremo ha una tematica importante. Tu sei proprio proprietario della Zen Fit, che è una palestra, una delle più gettonate a Carbonia. Hai tantissime persone proprio che vengono da te. Quindi la tematica è la palestra come luogo culturale e sociale, sport, comunità, identità a Carbonia. Come prima domanda, Claudio, visto che tu sei un professionista, ti occupi proprio dello sport in tutte le sue sfaccettature, ti faccio la prima domanda: qual è il ruolo della palestra nella vita quotidiana della comunità di Carbonia? Ora ci stiamo spostando a Carbonia perché è comunque un luogo, anche Carbonia, di cultura, soprattutto per l'attività fisica. Dici un po', Claudio.
2: Allora, diciamo che la palestra, una realtà come Carbonia, per quanto mi riguarda, non è solo un posto dove allenarsi, ma diventa un vero e proprio punto di riferimento quotidiano, diciamo. È uno spazio dove comunque le persone magari entrano stanche, stressate, piene dei loro pensieri, e alle volte ne escono anche più leggere fisicamente che mentalmente. Diciamo che può essere uno dei pochi momenti della giornata che una persona può dedicare a se stessa. Sempre all'interno della palestra, poi c'è, comunque si possono creare delle relazioni, comunque delle routine, delle abitudini. Quando si entra, che ne so, si saluta sempre qualcuno, si scambiano due parole, si ride, e diciamo che questo lo rende un po' vivo, non solo funzionale, diciamo. Diciamo che per quanto riguarda l'idea che ho è questa, insomma.
1: Certo, quindi la palestra è proprio un luogo anche sociale, questa è una tematica molto importante.
2: Esatto.
1: Poi oltretutto, tu essendo un professionista hai sempre avuto modo di vedere, comunque di evolvere, ti occupi proprio anche non solamente di bodybuilding ma anche di altre attività al suo interno, giusto? Proprio tante attività.
2: Esatto, ci sono anche chiaramente all'interno della palestra vari corsi, oltre alla classica sala pesi, e poi io nello specifico mi occupo di Pilates, ginnastica posturale, che diciamo proprio il mio settore, quello a cui io ho dedicato la maggior parte dei miei studi, insomma.
1: Perfetto, quindi entri.
2: Sono delle classi, ti dicevo che comunque anche lì nelle classi si creano, comunque oltre alla finalità posturale o comunque dello star bene, c'è sempre la possibilità di conoscere nuove persone, socializzare, anche fare la semplice le due pizzate annuali che si fanno, dove comunque è un'occasione per stare tutti insieme, insomma.
1: Certo, anche comunque un bellissimo incontro di diversi elementi al suo interno. Poi ho visto che hai parlato proprio in questo momento anche di socialità, quindi quali valori sociali e culturali si trasmettono attraverso lo sport?
2: Allora, per come vivo io lo sport, diciamo che prima di tutto vi è l'educazione, perché non è solo allenamento ma anche un modo per poter trasmettere dei valori reali, concreti, il rispetto dei tempi, la costanza, le responsabilità. È un modo, diciamo, per essere, diciamo, che questo valore me lo sono portato avanti anche poi nel mio lavoro, insomma.
1: Quindi vediamo che ovviamente è composta da tantissimi elementi comunque l'attività fisica, e questo è un traguardo molto importante. Poi abbiamo detto che è proprio una delle più gettonate, la Zen Fit a Carbonia. Ci sono anche eventi o iniziative che collegano sport e identità locale?
2: Sì, diciamo che negli anni è capitato comunque di collegare il lavoro da palestra, diciamo, con il territorio. Ci sono stati eventi, giornate dimostrative in cui c'erano varie realtà sportive locali, diciamo, per far uscire lo sport dalla palestra e portarlo proprio comunque nella comunità, per permettergli comunque di farlo conoscere. Anche perché comunque a Carbonia, sotto questo punto di vista, si sente abbastanza il senso di appartenenza, e diciamo che quando lo sport si lega a tutto questo diventa ancora più forte se partecipato, insomma.
1: Certo, poi ovviamente vediamo che ovviamente in questi eventi partecipano un sacco di persone, sia bambini piccoli che comunque anche adulti. Poi all'interno della tua palestra, come sappiamo, c'è anche sono anche dei piccoli ragazzi che vanno proprio anche ad allenarsi da te, proprio perché è una palestra che abbraccia tanto, quindi ti diffonde tanto lo sport e anche e soprattutto, come vediamo, lo sport nella cultura, che questo è una parte importante, anche il pattinaggio, proprio alleni anche loro, giusto?
2: Esatto, diciamo che oltre al classico atleta che viene in sala pesi per il puro bodybuilding, diciamo, seguiamo anche delle squadre agoniste di varie discipline, nello specifico in questo caso appunto menzionato il pattinaggio, dove ci sono varie fasce di età, dai ragazzini a quelli un po' più grandi, che diciamo la preparazione specifica e funzionale per lavorare nel pattinaggio vero e proprio. Arrivano spesso invece tanti giovani che magari non fanno parte di altre discipline, semplicemente legati magari a obiettivi principalmente estetici oppure di performance, o magari ancora degli adulti che mettono soprattutto per una questione di benessere, di salute e di continuità. E diciamo che cerco di portarli entrambi, come le fasce di età, diciamo, verso una visione più, cercando di far capire comunque ai giovani, per quanto è possibile chiaramente, che certo, la salute viene prima di tutto, e agli adulti che comunque possono comunque migliorarsi e mettersi in gioco.
1: Come diciamo sempre, non c'è mai età per migliorarsi e avere comunque una salute.
2: Assolutamente.
1: Ti faccio, proprio perché hai parlato proprio in questo caso sia di giovani, ovviamente in questo caso, e anche adulti, nell'attività fisica, proprio nel tuo quotidiano, hai notato proprio la differenza di partecipazione tra giovani e adulti all'interno della palestra?
2: Diciamo che è abbastanza equilibrata a livello di, nel senso, poi chiaramente le fasce orarie si differenziano, in quanto magari i giovani la mattina andando a scuola non possono frequentare, frequentano maggiormente la sera, mentre magari la mattina è più dedicata all'età, magari sono in pensione di una certa età e hanno la possibilità di venire durante le ore mattutine. Cioè, nonostante capita spesso nei periodi estivi, dove comunque le scuole sono chiuse, che ci sia unione anche tra adulti e più giovani, perché comunque, come accennavo nella precedente domanda, la palestra è un luogo in cui possono nascere anche delle amicizie anche tra fasce di età differenti. È comunque sempre un posto, un luogo di coesione, di socializzazione, conoscenza.
1: Certo, quindi ovviamente c'è la varietà, quindi oltre data tra l'età, ma questo non è un limite, permette di entrare in contatto con tantissime differenze, quindi vediamo all'interno della palestra, quindi un luogo proprio di incontro e di socialità. Infatti questa è una cosa molto importante. Torno invece sulla città, come la palestra contribuisce al benessere e alla coesione sociale della città? Cioè, questa è una tematica molto importante che stiamo affrontando.
2: Allora, diciamo che comunque la palestra crea connessioni vere, nel senso persone che magari non si sarebbero mai incontrate nella vita quotidiana iniziano di colpo a condividere uno spazio comune, obiettivo, un percorso. Questo cosa fa? Genera comunque fiducia, alle volte amicizia, un senso di appartenenza ad un gruppo. E dal punto di vista del benessere invece è evidente che chiaramente crea meno stress, più energia, più equilibrio mentale. E inevitabilmente si riflette anche, torniamo sempre al discorso, non è sempre solo finalizzata al mettere i muscoli. Quello intendevo chiarire.
1: Certo, tutto, hai parlato moltissimo proprio dello sport, si sente una cosa importante quando ne parli dello sport, soprattutto chi è a contatto con te, c'è una cosa che può sentire traspare da subito, che è proprio la passione. Questa è una cosa molto importante. Quindi la domanda adesso però è rivolta a te: quando hai iniziato ad avvicinarti allo sport e quali valori proprio ti ha trasmesso quando sei entrato in contatto?
2: Allora, io ho iniziato da giovanissimo, ho iniziato a praticare judo a avevo 5 anni e diciamo ho fatto arti marziali per parecchi anni. Beh, lo sport per me è sempre una parte fondamentale della vita, a prescindere dalle discipline che ho praticato, perché comunque oltre alle arti marziali ho amato giocare a tennis, a calcetto, ultimamente anche al padel, che diciamo è entrato in tanto in voga e tutto quanto, e anche solo a livello visivo adoro qualsiasi sport, nel senso che mi piace guardarli tutti. È una parte assolutamente fondamentale. Chiaramente col tempo è diventato una passione vera, nel senso che si è trasformato alla fine nel mio lavoro. Chiaramente mi ha insegnato tanto, disciplina, sacrificio, ma capacità. E diciamo che oggi cerco nel mio piccolo di trasmettere questi stessi valori alle persone che seguo, che vengono da me, non solo come istruttore ma anche come persona.
1: È una cosa proprio importante, che quando si entra da te proprio tante persone vedono proprio questa, la passione che trasmetti, proprio l'umanità e l'empatia, che sono proprio le caratteristiche che vanno a formare proprio anche da sportivo, perché anch'io faccio attività fisica, proprio lo sportivo perfetto. Ora, proprio tu che hai avuto modo di entrare in contatto proprio all'interno di questa realtà, proprio c'è stato anche un episodio, anche una storia che ti ha colpito.
3: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
0: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il vicecomandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie minaccia: il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Se Trump sbarcherà sull'isola iraniana di Karg, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Antivirus: gli esperti confermano che gli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico hanno dato esito negativo. Negativi pure i test effettuati sul 24enne calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista ricoverata a Messina per polmonite proveniente dall'Argentina. Entrambi i risultati arrivano dallo Spallanzani. Avrebbe tentato di avvelenare la moglie mettendole della candeggina nel caffè. Per questo, con l'accusa di lesioni gravissime, ieri è stato arrestato dai carabinieri a Pistoia un operaio di 55 anni. La principessa del Galles, Kate Middleton, è a Reggio Emilia oggi e domani per una visita istituzionale dedicata allo sviluppo della prima infanzia e all'espansione internazionale del The Royal Foundation Center for Early Childhood. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio.

0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Continua il dominio di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo batte 6-2, 6-3 Andrea Pellegrino negli ottavi di finale e stacca così il pass per i quarti. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'altoatesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Ma l'impresa più bella del foro è quella firmata da Luciano Darderi. L'italo argentino batte il numero 3 al mondo, Sasha Zverev, al termine di una partita pazzesca, vinta in rimonta con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 in 2 ore e 26 minuti di gioco. È la sua prima vittoria in carriera contro un top 10. Per la prima volta ai quarti di finale in un Masters 1000, Darderi sfiderà il talento spagnolo Jodar. Stop agli ottavi invece per Lorenzo Musetti, battuto in poco più di un'ora e un quarto da Casper Ruud con il punteggio di 6-3, 6-1. Il carrarino, che da lunedì uscirà dalla top 10, non è riuscito a fare partita alla pari con il norvegese. Si ritirano dal doppio senza giocare le campionesse in carica del foro, Jasmine Paolini e Sara Errani. La toscana lamenta un problema al piede destro e preferisce non rischiare in vista del Roland Garros. E siamo al calcio, verso la finale, Lazio ed Inter oggi al Quirinale per l'incontro con il presidente della Repubblica Mattarella alla vigilia della finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma. Il passaggio istituzionale accompagna l'attesa per la sfida tra le due squadre, con dirigenti, staff e calciatori al colle prima dello show in campo. In palio ci sono il trofeo e, per la Lazio, anche l'accesso all'Europa League. Mercoledì sarà un giorno di festa, ha detto Mattarella. La partita di domani può dare il segno di una fase di ripresa e riavvio del nostro calcio. Slitta intanto il derby di Roma. La prefettura della capitale ha comunicato che Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle 20:45. La decisione è stata disposta considerata la concomitanza con la finale degli internazionali d'Italia in corso presso il Foro Italico. La Lega Serie A non ci sta e preannuncia ricorso al TAR. Ciclismo, Giulio Ciccone è la nuova maglia rosa di questo Giro d'Italia. Il corridore abruzzese chiude al terzo posto la quarta tappa tutta calabra tra Catanzaro e Cosenza e indossa per la prima volta la maglia di leader. L'ultimo italiano era stato Diego Ulissi lo scorso anno, vittoria in volata di Narvaez. La MotoGP, non ci sarà un sostituto di Marc Marquez al GP Catalunya, come già anticipato dal team manager Tardozzi a Sky. La squadra di Borgo Panigale ha deciso che il pilota spagnolo, infortunatosi alle mani sabato scorso e poi operato alla spalla e al piede destro domenica, non verrà sostituito nel prossimo weekend di gara a Barcellona. L'annuncio ufficiale è stato postato dal team sui propri account social. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.

0: Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
2: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
4: Raccontiamo
5: la città che cambia.

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, per sempre si può consumare in un sabato sera.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Hey guys, it's Nils van Zandt and you are listening to my new track Desk Control. Right here with my friends Stephen Oakes, Ivaro and Nicky Jam.
2: Unica Radio, raccontando

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Il GR Cultura dell'Agenzia di...
2: La rassegna Roma Summerfest torna all'Auditorium Parco della Musica con oltre 2 mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli tra la Cavea, la Sala Santa Cecilia e la Casa del Jazz. L'edizione 2026 rafforza la sua identità nella varietà proponendo un cartellone con una forte presenza di band storiche e icone della musica internazionale come Ben Harper and the Innocent Criminals, Anastasia e Marilyn Manson, accanto alle voci più nuove e originali del panorama musicale come Niccap e La Niña. Tra i protagonisti della musica italiana Niccolò Fabi, Alice, Subsonica, Levante ed Elio e le Storie Tese. La rassegna si apre il 13 giugno con Serena Brancale e si conclude il 12 e 13 settembre con il ritorno del Festival Dissonanze che tra i nomi ha annunciato Björk e Peggy Gou. Dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei arriva la 5ª edizione di Sogno di Volare, il progetto nato nel 2022 dall'incontro fra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e il regista, drammaturgo e cofondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli, con l'obiettivo di rimettere in vita i testi classici e riconquistare il senso collettivo e civile del teatro attraverso il coinvolgimento creativo e performativo degli studenti e degli adolescenti dell'area vesuviana. A inaugurare questo nuovo ciclo il 22 maggio sarà la prima assoluta di Antigone, riscrittura da Sofocle a opera di Marco Martinelli, con gli studenti di Pompei, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Torre del Greco. Lo spettacolo, con le musiche di Ambrogio Sparagna, sarà in replica il 24 maggio. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo Esposizioni di Roma presenta in anteprima nazionale la mostra World Press Photo 2026 con gli scatti vincitori della 69esima edizione del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. I 42 progetti vincitori dell'edizione 2026 sono stati selezionati da una giuria indipendente tra 57.376 fotografie inviate da 3.747 fotografi provenienti da 141 paesi. A vincere il premio è stata la fotografa statunitense Carol Gasi con lo scatto Separati dall'Ice per il Miami Herald. Le immagini premiate raccontano l'eccesso di potere globale, l'escalation della crisi climatica e il costo umano dei conflitti. Sono 60 i comuni della Sardegna che parteciperanno all'edizione 2026 di Monumenti Aperti, la manifestazione che coinvolge l'intero territorio regionale in un grande racconto corale del patrimonio culturale. Tra le novità le new entry di Budusoo e Ulassai che arricchiscono ulteriormente la rete dei centri partecipanti, accanto a importanti ritorni come Ales, Marrubiu, Monastir, Narcao, Nuoro, Sant'Anna Resi, Teulada e Usini che rientrano nel circuito, contribuendo a rafforzare una presenza diffusa e capillare. Complessivamente, da maggio a ottobre, in tutta l'isola saranno oltre 600 i monumenti visitabili, affiancati da più di 50 itinerari pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta di luoghi, storie e identità locali. Un patrimonio reso accessibile grazie all'impegno di oltre 15.000 volontari.
3: Hey guys, this is Pascal and you're listening to my latest single Open Your Eyes.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: scarica la Musei Italiani.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
4: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303, con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita,
3: semplicemente unica,
4: unica,
3: unica radio, app.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Unica Radio, emozione unica.
1: Te ne sei accorta anche tu?

0: Milano, la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il procuratore di Napoli elenca i dettagli della maxi operazione della polizia che ha consentito di sgominare un'organizzazione criminale. Secondo l'accusa, alcuni appartenenti alle forze dell'ordine in cambio di denaro avrebbero effettuato accessi abusivi con le proprie credenziali per ottenere e commercializzare dati riservati. Decine gli indagati, destinatari delle misure cautelari, 4 in carcere, 6 a domiciliari, 19 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. È morto il giovane 18enne di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella sera di domenica 3 maggio. L'Ucraina ha abbattuto nella notte 111 droni russi ed è ancora sotto attacco, lo ha detto il presidente Zelensky. Mosca sta ritardando intanto lo scambio di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato da Donald Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina rivolge alla Russia. Sono 6 i casi sospetti di antivirus in Italia, dopo i 4 che erano sul volo KLM. Sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico. I test sono stati effettuati su entrambi i pazienti e sono risultati negativi. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Occhi puntati su Luciano Darderi, che in serata affronta lo spagnolo Hodar. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio. Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Dove va il mio amico, là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
0: Unica Radio,
2: la città che cambia.
0: Unica Radio,
3: raccontiamo
2: la città che cambia.

Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: personalizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Oggi per Unica Radio abbiamo qua con noi ovviamente un professionista proprio dello sport, che è esattamente Claudio Casu. Ciao Claudio, benvenuto, ci senti?
2: Grazie, sì, ti sento benissimo.
1: Perfetto, allora.
2: Ciao Andrea, buongiorno.
1: Ciao Claudio, benvenuto. Allora, come prima cosa, l'intervista su cui oggi lavoreremo ha una tematica importante. Tu sei proprio proprietario della Zen Fit, che è una palestra, una delle più gettonate a Carbonia. Hai tantissime persone proprio che vengono da te. Quindi la tematica è la palestra come luogo culturale e sociale, sport, comunità, identità a Carbonia. Come prima domanda, Claudio, visto che tu sei un professionista, ti occupi proprio dello sport in tutte le sue sfaccettature, ti faccio la prima domanda: qual è il ruolo della palestra nella vita quotidiana della comunità di Carbonia? Ora ci stiamo spostando a Carbonia perché comunque è un luogo anche a Carbonia di cultura, soprattutto per l'attività fisica. Dici un po', Claudio.
2: Allora, diciamo che la palestra, una realtà come Carbonia, per quanto mi riguarda, non è solo un posto dove allenarsi, ma diventa un vero e proprio punto di riferimento quotidiano, diciamo. È uno spazio dove comunque le persone magari entrano stanche, stressate, piene dei loro pensieri, e a volte ne escono anche più leggere fisicamente che mentalmente. Diciamo che può essere uno dei pochi momenti della giornata che una persona può dedicare a se stessa. Sempre all'interno della palestra, poi c'è, comunque si possono creare delle relazioni, comunque delle routine, delle abitudini. Quando si entra, che ne so, si saluta sempre qualcuno, si scambiano due parole, si ride, e diciamo che questo lo rende un po' vivo, non solo funzionale, diciamo. Diciamo che per quanto riguarda l'idea che ho è questa, insomma.
1: Certo, quindi la palestra è proprio un luogo anche sociale, questa è una tematica molto importante.
2: Esatto.
1: Poi oltretutto, tu essendo un professionista hai sempre avuto modo di vedere, comunque di evolvere, ti occupi proprio anche non solamente di bodybuilding ma anche di altre attività al suo interno, giusto? Proprio tante attività.
2: Esatto, ci sono anche chiaramente all'interno della palestra vari corsi, oltre alla classica sala pesi, e poi io nello specifico mi occupo di Pilates e ginnastica posturale, che diciamo proprio il mio settore, quello a cui io ho dedicato la maggior parte dei miei studi, insomma.
1: Perfetto, quindi entri.
2: Sono delle classi, dicevo che comunque anche lì nelle classi si creano, comunque oltre alla finalità posturale o comunque dello star bene, c'è sempre la possibilità di conoscere nuove persone, socializzare, anche fare le due pizzate annuali che si fanno, dove comunque è un'occasione per stare tutti insieme, insomma.
1: Certo, anche comunque un bellissimo incontro di diversi elementi al suo interno. Poi ho visto che hai parlato proprio in questo momento anche di socialità, quindi quali valori sociali e culturali si trasmettono attraverso lo sport?
2: Allora, per come vivo io lo sport, diciamo che prima di tutto vi è l'educazione, perché non è solo allenamento ma anche un modo per poter trasmettere dei valori reali, concreti, il rispetto dei tempi, la costanza, le responsabilità. È un modo, diciamo, per essere, diciamo, che questo valore me lo sono portato avanti anche poi nel mio lavoro, insomma.
1: Quindi vediamo che ovviamente è composta da tantissimi elementi, comunque l'attività fisica, e questo è un traguardo molto importante. Poi abbiamo detto che è proprio una delle più gettonate, la Zen Fit a Carbonia. Ci sono anche eventi o iniziative che collegano sport e identità locale?
2: Sì, diciamo che negli anni è capitato comunque di collegare il lavoro da palestra, diciamo, con il territorio. Ci sono stati giornate dimostrative in cui c'erano varie realtà sportive locali, diciamo, per far uscire lo sport dalla palestra e portarlo proprio comunque nella comunità, per permettere comunque di farlo conoscere. Anche perché comunque a Carbonia, sotto questo punto di vista, si sente abbastanza il senso di appartenenza, e diciamo che quando lo sport si lega a tutto questo diventa ancora più forte se partecipato, insomma.
1: Certo, poi ovviamente vediamo che ovviamente in questi eventi partecipano un sacco di persone, sia bambini piccoli che comunque anche adulti. Poi all'interno della tua palestra, come sappiamo, c'è anche sono anche dei piccoli ragazzi che vanno proprio anche ad allenarsi da te, proprio perché è una palestra che abbraccia abbraccia tanto, quindi si diffonde tanto lo sport e anche soprattutto, come vediamo, lo sport nella cultura, che questo è una parte importante, anche il pattinaggio, proprio alleni anche loro, giusto?
2: Esatto, diciamo che oltre al classico atleta che viene in sala pesi per il puro bodybuilding, diciamo, seguiamo anche delle squadre agoniste di varie discipline, nello specifico in questo caso appunto menzionato il pattinaggio, dove ci sono varie fasce di età, dai ragazzini a quelli un po' più grandi, che diciamo la preparazione specifica e funzionale per lavorare nel pattinaggio vero e proprio. Arrivano spesso invece tanti giovani che magari non fanno parte di altre discipline, semplicemente legati magari a obiettivi principalmente estetici oppure di performance, o magari ancora degli adulti che mettono soprattutto per una questione di benessere, di salute e di continuità. E diciamo che cerco di portarli entrambi, come le fasce di età, diciamo, verso una visione più, cercando di far capire comunque ai giovani, per quanto è possibile chiaramente, che certo, la salute è prima di tutto, e agli adulti che comunque possono comunque migliorarsi e mettersi in gioco.
1: Come diciamo sempre, non c'è mai età per migliorarsi e avere comunque una salute.
2: Assolutamente.
1: Ti faccio, proprio perché hai parlato proprio in questo caso sia di giovani, ovviamente in questo caso, e anche adulti, nell'attività fisica proprio nel tuo quotidiano, hai notato proprio la differenza di partecipazione tra giovani e adulti all'interno della palestra?
2: Diciamo che è abbastanza equilibrata a livello di, nel senso, poi chiaramente le fasce orarie si differenziano, in quanto magari i giovani la mattina andando a scuola non possono frequentare, frequentano maggiormente la sera, mentre magari la mattina è più dedicata all'età, magari sono in pensione di una certa età e hanno la possibilità di venire durante le ore mattutine. Cioè, nonostante capita spesso nei periodi estivi, dove comunque le scuole sono chiuse, che ci sia unione anche tra adulti e più giovani, perché comunque, come accennavo nella precedente domanda, la palestra è un luogo in cui possono nascere anche delle amicizie anche tra fasce di età differenti. È comunque sempre un posto, un luogo di coesione, di socializzazione, conoscenza.
1: Certo, quindi ovviamente c'è la varietà, quindi oltretutto tra l'età, ma questo non è un limite, permette di entrare in contatto con tantissime differenze, quindi vediamo all'interno della palestra, quindi un luogo proprio di incontro e di socialità. Infatti questa è una cosa molto importante. Torno invece sulla città, come la palestra contribuisce al benessere e alla coesione sociale della città? Cioè, questa è una tematica molto importante che stiamo affrontando.
2: Allora, diciamo che comunque la palestra crea connessioni vere, nel senso persone che magari non si sarebbero mai incontrate nella vita quotidiana iniziano di colpo a condividere uno spazio comune, obiettivo, un percorso. Questo cosa fa? Genera comunque fiducia, alle volte amicizia, un senso di appartenenza ad un gruppo. E dal punto di vista del benessere invece è evidente che chiaramente crea meno stress, più energia, più equilibrio mentale. E inevitabilmente si riflette anche, torniamo sempre al discorso, non è sempre solo finalizzata al mettere i muscoli. Quello certo, intendevo chiarire.
1: Certo, tutto, hai parlato moltissimo proprio dello sport, si sente una cosa importante quando ne parli dello sport, soprattutto chi è a contatto con te, c'è una cosa che può sentire traspare da subito, che è proprio la passione. Questa è una cosa molto importante. Quindi la domanda adesso però è rivolta a te: quando hai iniziato ad avvicinarti allo sport e quali valori proprio ti ha trasmesso quando sei entrato in contatto?
2: Allora, io ho iniziato da giovanissimo, ho iniziato a praticare judo avevo 5 anni e diciamo ho fatto arti marziali per parecchi anni. Beh, lo sport per me è sempre una parte fondamentale della vita, a prescindere dalle discipline che ho praticato, perché comunque oltre alle arti marziali ho amato giocare a tennis, a calcetto, ultimamente anche al padel, che diciamo è entrato in tanto in voga e tutto quanto, e anche solo a livello visivo adoro qualsiasi sport, nel senso che mi piace guardarli tutti. È una parte assolutamente fondamentale. Chiaramente col tempo è diventata una passione vera, nel senso che si è trasformato alla fine nel mio lavoro. Chiaramente mi ha insegnato tanto, disciplina, sacrificio, ma capacità. E diciamo che oggi cerco nel mio piccolo di trasmettere questi stessi valori alle persone che seguo, che vengono da me, non solo come istruttore ma anche come persona.
1: È una cosa proprio importante, che quando si entra da te proprio tante persone vedono proprio questa, la passione che trasmetti, proprio l'umanità e l'empatia, che sono proprio le caratteristiche che vanno a formare proprio anche da sportivo, perché anch'io faccio attività fisica, proprio lo sportivo perfetto. Ora, proprio tu che hai avuto modo di entrare in contatto proprio all'interno di questa realtà, proprio c'è stato anche un episodio, anche una storia che ti ha colpito particolarmente tra i frequentatori della palestra, che secondo te racconta un po' lo spirito della comunità di Carbonia?
2: Ah, diciamo che magari più che un singolo episodio ci sono state tante piccole situazioni quotidiane, essere in realtà completamente insieme, che si aiutano fra di loro, che si incoraggiano. È comunque qualcosa che colpisce sempre. Capita spesso che magari qualcuno arrivi, inizi da solo e poi nel giro di poco tempo si ritrovi a far parte di un gruppo col quale scherza, si allena, ride, discute, magari sale per le discussioni dal calcio alla politica, insomma. È questo spirito di supporto semplice e genuino che si crea, rappresenta perfettamente, secondo me, Carbonia, che comunque è una comunità vera, senza filtri.
1: Assolutamente sì. Ti faccio anche una cosa importantissima, ti faccio un'altra domanda. Proprio tu, so che sei formato da una grandissima equipe all'interno della palestra, hai tantissimi collaboratori, proprio tantissimi sono pure loro dei professionisti, che ovviamente con caratteristiche diverse che riescono a trasmettere tantissimo comunque alle persone che entrano lì dentro. Vuoi salutarli?
2: Sì, assolutamente. Sì, io posso solo essere orgoglioso e fortunato di avere una squadra come i ragazzi che appunto collaborano con me, che sono persone veramente valide sia a livello professionale e tecnico, ma soprattutto belle persone, veramente persone di cuore che mi hanno aiutato tanto e che se non ci fossero chiaramente non sarei stato in grado di raggiungere questo livello. Quindi un saluto grande ai miei collaboratori. Al cuore proprio.
1: Sono sicuro che anche loro pensano lo stesso di te, che abbiano tantissima stima in quanto grande professionista e grande persona. Ti ringraziamo, Claudio, per la partecipazione.
2: Grazie, è stato un piacere, veramente un piacere.
1: Ok, ti ringraziamo anche noi. A presto.
3: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
4: Hey, this is Sandro Silva and you're listening to my song Para Ti featuring Luisa and Anto Secofia. On your favorite station.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: l'unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica radio.

0: inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei 3 santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
8: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo brano, pubblicato nel 2003, nonostante abbia avuto un enorme successo in tutto il mondo, non è stato pubblicato negli Stati Uniti, anche se ha ricevuto una massiccia programmazione radiofonica. Nel 2004 è stato usato nella campagna promozionale televisiva Vodafone. Ragazza, tu e io stavamo bene. Noi bevevamo e cenavamo. Facevamo quelle cose che fanno le coppie quando sono innamorate. Passeggiate sulla spiaggia, eccetera. Le cose che gli innamorati dicono e fanno. Vediamo se vi ricordate questo grande successo. Prossima canzone, Shut Up dei Black Eyed Peas.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. Sono stati ritrovati oggi la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei due ragazzi di 14 e 16 non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento, in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute. Vendevano ad agenzie investigative private dati riservati di VIP, calciatori e cantanti. Oltre 1,5 milioni gli accessi abusivi alle banche dati di forze dell'ordine effettuati da 2 poliziotti. È questo il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Gratteri, emesse 30 misure cautelari. Impegno verso la NATO, relazioni migliori con l'Unione Europea, misure per la crescita e aumento delle spese per la difesa. Questi i temi al centro del King's Speech, il tradizionale discorso del re tenuto da Carlo III durante la cerimonia a Westminster. È intanto arrivata in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo di Reggio Emilia la principessa del Galles, Kate Middleton. Sarebbero oltre 1,700 le persone a cui sono state imposte in una sola volta misure di quarantena su una nave da crociera a Bordeaux. Una decisione d'emergenza arrivata dopo che un passeggero sarebbe deceduto a bordo per una gastroenterite. In corso test per valutare un possibile focolaio di norovirus. Tennis, vigilia dei quarti di finale al Foro Italico per Jannik Sinner, che domani affronterà Andrei Rublev. L'azzurro è sceso in campo alle 12.30 sul consueto campo 5 per allenarsi con Casper Ruud, che oggi alle 15 sfiderà Kachanov. Ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronta lo spagnolo Hodar. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'890-1010 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica. Unica Radio App.
0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Hey guys, it's Nils van Zandt and you are listening to my new track Desk Control. Right here with my friends Steven Oaks, Ivaro and Nicky Jam.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.

0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È rintracciata Sonia Bottachiari e i due figli spariti da Piacenza dal 20 aprile. La donna e i due ragazzi sono in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano. Tutti e tre sono in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita, riferisce la procuratrice di Piacenza, Pradella. I dati dei VIP rubati da banche dati attraverso accessi abusivi venduti. La procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni su cantanti, attori e calciatori messo in piedi da agenti infedeli con la complicità di dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, INPS e Poste. Si contano in tutto 30 indagati e una decina di arresti. Un nuovo caso di una nave da crociera focolaio di virus, questa volta di gastroenterite. Oltre 1.700 persone in quarantena dopo la morte di un passeggero di 90 anni per sospetto norovirus. Tra i 1.233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza del virus. Il ministro della Sanità britannica, Wes Streeting, si appresta a dimettersi per avviare una sfida formale alla leadership del premier Starmer, secondo quanto riferito da alcuni suoi alleati al Times. Secondo il giornale, è in corso la raccolta delle firme di almeno 81 deputati laburisti necessari ad avviare la procedura di sfida alla leadership. La Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto passeggeri per semplificare la prenotazione dei viaggi ferroviari nell'Unione europea, soprattutto quelli transfrontalieri e con più operatori, introducendo il principio un viaggio, un biglietto, pieni diritti. Le piattaforme dominanti dovranno offrire anche i biglietti della concorrenza. È tutto, ma più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
4: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Dopo il lancio negli Stati Uniti e in India, Google ha portato anche in Italia la funzionalità fonti preferite, un aggiornamento del suo motore di ricerca volto a personalizzare l'algoritmo che ordina i risultati all'interno della sezione dedicata alle notizie principali. Ora gli utenti possono individuare testate specifiche nazionali o blog locali e contrassegnarli come prioritari. Questa azione determina una variazione nella frequenza d'apparizione di tali fonti durante le ricerche legate a temi di attualità, cronaca e politica. Secondo i dati raccolti da Google, l'adozione di questa funzione ha mostrato un incremento nel coinvolgimento degli utenti, che hanno il doppio delle probabilità di consultare un sito dopo averlo inserito nel proprio elenco personalizzato. Meta ha confermato l'acquisizione di Assured Robot Intelligence, azienda specializzata nello sviluppo di robot umanoidi. L'obiettivo di Meta è il perfezionamento dei modelli di IA per un controllo completo di un umanoide, un ambito su cui i ricercatori dell'azienda lavorano da anni con l'intento di sviluppare hardware e software destinati potenzialmente al mercato dei consumatori. Per Goldman Sachs il settore degli umanoidi varrà 38 miliardi di dollari entro il 2035, una stima più bassa dei 5 trilioni di dollari che il segmento raggiungerà, stando a Morgan Stanley, entro il 2050. WhatsApp sarebbe sul punto di cancellare dalle app per Android e iOS la funzione per creare e visualizzare gli avatar. L'idea originaria di Meta era quella di permettere agli utenti di utilizzare lo stesso avatar su tutte le piattaforme, da Facebook a WhatsApp, quale replica digitale di sé utile anche per navigare nei mondi del metaverso. Nonostante l'interruzione del servizio, l'ecosistema degli adesivi non subirà una cancellazione totale. I sticker basati su avatar inviati in precedenza resteranno visibili nelle cronologie delle conversazioni. Spotify ha annunciato l'introduzione del badge verificato, un sistema di certificazione volto a distinguere le produzioni umane dai contenuti generati dall'intelligenza artificiale. La spunta viene visualizzata sul profilo e sulla ricerca di un artista quando soddisfa gli standard definiti per la dimostrazione dell'autenticità e della fiducia. Spotify ha spiegato che per ottenere la verifica i musicisti dovranno dimostrare un'attività costante, un coinvolgimento attivo col pubblico e il pieno rispetto delle sue linee guida. Al momento del lancio, oltre il 99% degli artisti più ricercati dagli utenti risulterà già verificato, mentre l'estensione del badge al resto del catalogo avverrà progressivamente. È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
5: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
0: Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti cercano il riscatto dopo un'annata complicata e sognano di conquistare l'ottava coccarda tricolore. La squadra guidata da Maurizio Sarri, protagonista di un percorso importante contro squadre di alto livello, vuole vincere anche per staccare un biglietto per la prossima Europa League. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, inseguono il doblete e la decima Coppa Italia. La formazione di Cristian Chivu arriva forte del 3-0 inflitto ai biancocelesti nell'ultima sfida di campionato e punta a chiudere una stagione da protagonista, ma l'allenatore rumeno invita i suoi a mantenere lucidità e umiltà. Sarri invece chiede una reazione dopo il pesante KO e sprona la squadra a credere nell'impresa fino in fondo. In casa Lazio è recuperato capitan Zaccagni dopo l'infortunio, mentre nell'Inter c'è fiducia per l'impiego in campo di Thuram. Rimaniamo nel calcio con il derby Roma-Lazio che la prefettura, nel corso del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha deciso di spostare a lunedì sera. La Lega Serie A ha già pronto il ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, che a sua volta darà la risposta definitiva entro 24 ore. E il motivo è evidente: da una parte la necessità delle squadre coinvolte, dunque Napoli, Juve, Milan e Como, oltre alla Roma, di sapere quando giocheranno; dall'altra quella dei tifosi di organizzarsi eventualmente per seguire le partite. E dato che il prefetto non tornerà sui propri passi, considerando troppo rischioso un sovrapporsi di eventi tra Serie A e internazionali di tennis nella giornata di domenica, alla Lega non resterà che formalizzare il ricorso. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronterà lo spagnolo Hodar. Tra le donne tocca Swiatek e Rybakina, in campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Dopo Le Mans, la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya. Si parte dopo il trionfo Aprilia in Francia con Bezzecchi leader del mondiale a più uno sul compagno di team Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Oggi per Unica Radio abbiamo qua con noi ovviamente un professionista proprio dello sport, che è esattamente Claudio Casu. Ciao Claudio, benvenuto, ci senti?
2: Grazie, sì, ti sento benissimo.
1: Perfetto, allora.
2: Ciao Andrea, buongiorno.
1: Ciao Claudio, benvenuto. Allora, come prima cosa, l'intervista su cui oggi lavoreremo ha una tematica importante. Tu sei proprio proprietario della Zen Fit, che è una palestra, una delle più gettonate a Carbonia. Hai tantissime persone proprio che vengono da te. Quindi la tematica è la palestra come luogo culturale e sociale, sport, comunità, identità a Carbonia. Come prima domanda, Claudio, visto che tu sei un professionista, ti occupi proprio dello sport in tutte le sue sfaccettature, ti faccio la prima domanda: qual è il ruolo della palestra nella vita quotidiana della comunità di Carbonia? Ora ci stiamo spostando a Carbonia perché è comunque un luogo, anche a Carbonia, di cultura, soprattutto per attività fisica. Dici un po', Claudio.
2: Allora, diciamo che la palestra, una realtà come Carbonia, per quanto mi riguarda, non è solo un posto dove allenarsi, ma diventa un vero e proprio punto di riferimento quotidiano, diciamo. È uno spazio dove comunque le persone magari entrano stanche, stressate, piene dei loro pensieri, e a volte ne escono anche più leggere fisicamente che mentalmente. Diciamo che può essere uno dei pochi momenti della giornata che una persona può dedicare a se stessa. Sempre all'interno della palestra poi c'è, comunque si creano, si possono creare delle relazioni, comunque delle routine, delle abitudini. Quando si entra, che ne so, si saluta sempre qualcuno, si scambiano due parole, si ride, e diciamo che questo lo rende un po' vivo, non solo funzionale, diciamo. Diciamo che per quanto riguarda l'idea che ho è questa, insomma.
1: Certo, quindi la palestra è proprio il luogo anche sociale, questa è una tematica molto importante.
2: Esatto.
1: Poi oltretutto, tu essendo un professionista hai sempre avuto modo di vedere, comunque di evolvere, ti occupi proprio anche non solamente di bodybuilding ma anche di altre attività al suo interno, giusto? Proprio tante attività.
2: Esatto, ci sono chiaramente all'interno della palestra vari corsi, oltre alla classica sala pesi, e poi io nello specifico mi occupo di Pilates, ginnastica posturale, che diciamo proprio il mio settore, quello a cui io ho dedicato la maggior parte dei miei studi, insomma.
1: Perfetto, quindi entri.
2: Sono delle classi, ti dicevo che comunque anche lì nelle classi si creano, comunque oltre alla finalità posturale o comunque dello star bene, c'è sempre la possibilità di conoscere nuove persone, socializzare, anche fare le due pizzate annuali che si fanno, dove comunque è un'occasione per stare tutti insieme, insomma.
1: Certo, anche comunque un bellissimo incontro di diversi elementi al suo interno. Proprio visto che hai parlato proprio in questo momento anche di socialità, quindi quali valori sociali e culturali si trasmettono attraverso lo sport?
2: Allora, per come vivo io lo sport, diciamo che prima di tutto vi è l'educazione, perché non è solo allenamento ma anche un modo per poter trasmettere dei valori reali, concreti, il rispetto dei tempi, la costanza, le responsabilità. È un modo, diciamo, per essere, diciamo, che questo valore me lo sono portato avanti anche poi nel mio lavoro, insomma.
1: Quindi vediamo che ovviamente è composta da tantissimi elementi, comunque l'attività fisica, e questo è un traguardo molto importante. Poi abbiamo detto che è proprio una delle più gettonate, la Zen Fit a Carbonia. Ci sono anche eventi o iniziative che collegano sport e identità locale?
2: Sì, diciamo che negli anni è capitato comunque di collegare il lavoro da palestra, diciamo, con il territorio. Ci sono stati eventi, giornate dimostrative in cui c'erano varie realtà sportive locali, diciamo, per far uscire lo sport dalla palestra e portarlo proprio comunque nella comunità, per permettere comunque di farlo conoscere. Anche perché comunque a Carbonia, sotto questo punto di vista, si sente abbastanza il senso di appartenenza, e diciamo che quando lo sport si lega a tutto questo diventa ancora più forte se partecipato, insomma.
1: Certo, poi ovviamente vediamo che ovviamente in questi eventi partecipano un sacco di persone, sia bambini piccoli che comunque anche adulti. Poi all'interno della tua palestra, come sappiamo, c'è anche sono anche dei piccoli ragazzi che vanno proprio anche ad allenarsi da te, proprio perché è una palestra che abbraccia tanto, quindi ti diffonde tanto lo sport e anche e soprattutto come vediamo lo sport nella cultura, che questo è una parte importante, anche il pattinaggio, proprio alleni anche loro, giusto?
2: Esatto, diciamo che oltre al classico atleta che viene in sala pesi per il puro bodybuilding, diciamo, seguiamo anche delle squadre agoniste di varie discipline, nello specifico in questo caso appunto menzionato il pattinaggio, dove ci sono varie fasce di età, dai ragazzini a quelli un po' più grandi, che diciamo la preparazione specifica e funzionale per lavorare nel pattinaggio vero e proprio. Arrivano spesso invece tanti giovani che magari non fanno parte di altre discipline, semplicemente legati magari a obiettivi principalmente estetici oppure di performance, o magari ancora degli adulti che mettono soprattutto per una questione di benessere, di salute e di continuità. E diciamo che cerco di portarli entrambi, come le fasce di età, diciamo, verso una visione più, cercando di far capire comunque ai giovani, per quanto è possibile chiaramente, che certo, la salute viene prima di tutto, e agli adulti che comunque possono comunque migliorarsi e mettersi in gioco.
1: Come diciamo sempre, non c'è mai età per migliorarsi e avere comunque una salute.
2: Assolutamente.
1: Ti faccio, proprio perché hai parlato proprio in questo caso sia di giovani, ovviamente in questo caso, e anche adulti, nell'attività fisica proprio nel tuo quotidiano, hai notato proprio la differenza di partecipazione tra giovani e adulti all'interno della palestra?
2: Diciamo che è abbastanza equilibrata a livello di, nel senso, poi chiaramente le fasce orarie si differenziano, in quanto magari giovani la mattina andando a scuola non possono frequentare, frequentano maggiormente la sera, mentre magari la mattina è più dedicata alle, magari sono in pensione di una certa età, hanno la possibilità di venire durante le ore mattutine. Cioè, nonostante capita spesso nei periodi estivi, dove comunque le scuole sono chiuse, che ci sia unione anche tra adulti e più giovani, perché comunque, come accennavo nella precedente domanda, la palestra è un luogo in cui possono nascere anche delle amicizie anche tra fasce di età differenti. È comunque sempre un posto, un luogo di coesione, di socializzazione, conoscenza.
1: Certo, quindi ovviamente c'è la varietà, quindi oltretutto tra l'età, ma questo non è un limite, permette di entrare in contatto con tantissime differenze, quindi vediamo all'interno della palestra, quindi un luogo proprio di incontro e di socialità. Infatti questa è una cosa molto importante. Torno invece sulla città, come la palestra contribuisce al benessere e alla coesione sociale della città? Cioè, questa è una tematica molto importante che stiamo affrontando.
2: Allora, diciamo che comunque la palestra crea connessioni vere, nel senso persone che magari non si sarebbero mai incontrate nella vita quotidiana iniziano di colpo a condividere uno spazio comune, obiettivo, un percorso. Questo cosa fa? Genera comunque fiducia, alle volte amicizia, un senso di appartenenza ad un gruppo. E dal punto di vista del benessere invece è evidente che chiaramente crea meno stress, più energia, più equilibrio mentale. E inevitabilmente si riflette anche, torniamo sempre al discorso, non è sempre solo finalizzata al mettere i muscoli. Quello certo, devo chiarire.
1: Certo, tutto, hai parlato moltissimo proprio dello sport, si sente una cosa importante quando ne parli dello sport, soprattutto chi è a contatto con te, c'è una cosa che può sentire traspare da subito, che è proprio la passione. Questa è una cosa molto importante. Quindi la domanda adesso però è rivolta a te: quando hai iniziato ad avvicinarti allo sport e quali valori proprio ti ha trasmesso quando sei entrato in contatto?
2: Allora, io ho iniziato da giovanissimo, ho iniziato a praticare judo che avevo 5 anni e diciamo ho fatto arti marziali per parecchi anni. Beh, lo sport per me è sempre una parte fondamentale della vita, a prescindere dalle discipline che ho praticato, perché comunque oltre alle arti marziali ho amato giocare a tennis, a calcetto, ultimamente anche al padel, che diciamo è entrato in tanto in voga e tutto quanto, e anche solo a livello visivo adoro qualsiasi sport, nel senso che mi piace guardarli tutti. È una parte assolutamente fondamentale. Chiaramente col tempo è diventata una passione vera, nel senso che si è trasformato alla fine nel mio lavoro. Chiaramente mi ha insegnato tanto, disciplina, sacrificio, ma capacità. E diciamo che oggi cerco nel mio piccolo di trasmettere questi stessi valori alle persone che seguo, che vengono da me, non solo come istruttore ma anche come persona.
1: È una cosa proprio importante, che quando si entra da te proprio tante persone vedono proprio questa, la passione che trasmetti, proprio l'umanità e l'empatia, che sono proprio le caratteristiche che vanno a formare proprio anche da sportivo, perché anch'io faccio attività fisica, proprio lo sportivo perfetto. Ora, proprio tu che hai avuto modo di entrare in contatto proprio all'interno di questa realtà, proprio c'è passato anche un episodio, anche una storia che ti ha colpito particolarmente tra i frequentatori della palestra, che secondo te racconta un po' lo spirito della comunità di Carbonia?
2: Ah, diciamo che magari più che un singolo episodio ci sono state tante piccole situazioni quotidiane, essere in realtà completamente insieme, che si aiutano fra di loro, che si incoraggiano. È comunque qualcosa che colpisce sempre. Capita spesso che magari qualcuno arrivi, inizi da solo e poi nel giro di poco tempo si ritrovi a far parte di un gruppo col quale scherza, si allena, ride, discute, magari sale per le discussioni dal calcio alla politica, insomma. È questo spirito di supporto semplice e genuino che si crea, rappresenta perfettamente, secondo me, Carbonia, che comunque è una comunità vera, senza filtri.
1: Assolutamente sì. Ti faccio anche una cosa importantissima, ti faccio un'altra domanda proprio tua. So che sei formato da una grandissima equipe all'interno della palestra, hai tantissimi collaboratori, proprio tantissimi sono pure loro dei professionisti, chi ovviamente con caratteristiche diverse che riescono a trasmettere tantissimo comunque alle persone che entrano lì dentro. Vuoi salutarli?
2: Sì, assolutamente. Sì, io posso solo essere orgoglioso e fortunato di avere una squadra come i ragazzi che appunto collaborano con me, che sono persone veramente valide sia a livello professionale e tecnico, ma soprattutto belle persone, veramente persone di cuore che mi hanno aiutato tanto e che se non ci fossero chiaramente non sarei stato in grado di raggiungere questo livello. Quindi un saluto grande ai miei collaboratori. Al cuore proprio.
1: Sono sicuro che anche loro.
0: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
3: L'1 e 2 ottobre Torino ospita la quinta edizione del Festival Digitale Popolare intitolata Il Mondo Nuovo, promosso dalla Fondazione Italia Digitale con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e il patrocinio della città di Torino. Il festival accende i riflettori su come tecnologie e trasformazione digitale stiano ridefinendo equilibri globali, economici e democratici. È un luogo aperto per confrontarsi sui temi principali di oggi e di domani. Giovedì 1 ottobre spazio a sovranità tecnologica, autonomia europea e piattaforme globali. Venerdì 2 in Piazza San Carlo, mattina su algoritmi e intelligenza artificiale nella vita quotidiana. Pomeriggio con la Gen Z sui nuovi linguaggi digitali come podcast e community. Tutto il giorno il celebre igloo del festival farà da spazio interattivo per sperimentare IA e tecnologie, rendendole accessibili a tutti. Il Politecnico di Milano scende in campo contro i deepfake, contenuti digitali falsi, con due progetti europei finanziati dal PNRR, FF for All e Fan Media. Il primo ha analizzato la generazione di immagini e video sintetici realistici, studiando tecniche che trasformano contenuti reali in falsi perfetti, complicando l'analisi forense. I ricercatori hanno creato quindi strumenti per rilevare volti sintetici, combinando geometria 3D e caratteristiche strutturali resistenti a compressioni ed editing. Fan Media si concentra invece sui deepfake vocali, sviluppando architetture basate su modelli che uniscono sistemi specializzati per rilevare falsi anche da tecniche generative mai viste prima, offrendo flessibilità in scenari complessi. Questi risultati puntano a tecnologie affidabili anche per tutelare l'informazione digitale, contrastare la disinformazione e proteggere gli utenti. Un nuovo studio dedicato all'isola di Vulcano introduce un approccio rivoluzionario grazie all'intelligenza artificiale, integrando dati satellitari con misure acquisite a terra per migliorare il monitoraggio del sistema idrotermale, ovvero l'insieme di acqua, vapore e gas presenti nel sottosuolo. Coordinato dall'INGV in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Catania, lo studio ha analizzato i dati dal 2016 al 2024 ottenuti dai satelliti combinandoli con le temperature delle fumarole della rete INGV al cratere La Fossa. I risultati dimostrano che l'AI applicata ai dati satellitari supporta l'analisi delle variazioni termiche superficiali, individuando cambiamenti legati all'attività idrotermale e aprendo la strada a sistemi di sorveglianza più avanzati per l'individuazione precoce di instabilità. Entro l'estate l'Alto Adige inaugurerà Hydrogen Adige Valley, progetto high-tech italiano da 35 milioni di euro PNRR che lancia l'Italia tra i leader europei della mobilità a idrogeno verde e che si pone l'obiettivo di muovere autobus di linea senza inquinare. Sasa, Alperia e provincia di Bolzano uniscono fotovoltaico da 1,5 MW con 1,89 GW ora annui a un impianto di elettrolisi da 2 MW a Bolzano Sud per produrre 430 kg di idrogeno puro al giorno, rifornendo le stazioni a Bolzano e Merano. Sasa alimenterà oltre 30 autobus zero emissioni, tra cui 13 ibridi con cella combustibile e batteria per tratte come Bolzano-Merano fino a 400 km giornalieri. I pannelli solari installati direttamente sul parcheggio bus evitano il consumo di nuovo suolo e preparano ricariche elettriche per una flotta di 100 veicoli entro il 2030.
4: Hello, this is Liquid 5 and this is my new track, Forget You.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce, se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Quella che stiamo per ascoltare è la canzone che ha caratterizzato uno dei film d'amore più visti e amati di sempre. La cantante è molto riconoscente per questo brano, il quale l'ha portata a un enorme successo. La canzone ebbe però anche le sue critiche. La protagonista del film, infatti, ammette di detestare questo brano. Vicino, lontano, ovunque tu sia, io credo che il cuore vada avanti. Ancora una volta apri la porta e sei qui nel mio cuore, e il mio cuore continuerà ad andare avanti. L'amore può toccarci una volta e durare per una vita e andarsene solo nel momento in cui moriamo. Ormai avrete già capito di che colonna sonora stiamo parlando. Questa è My Heart Will Go On di Celine Dion.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: chita que cambia.
1: Found myself, found a peace. Found me chilling in the West Indies.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.

come quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria. Leggete gli errori.

0: presentiamo La città che cambia. Unica radio.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La premier Meloni torna nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. L'appuntamento con il Premier Time è dalle 16.30 a Palazzo Madama. Al centro del confronto c'è soprattutto l'economia, tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli, lo ha detto il ministro della Salute Schillaci al Question Time in aula alla Camera, rispondendo a un'interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. I medici ospedalieri lanciano intanto l'allarme, il sistema non reggerebbe oggi una nuova pandemia. Sonia Bottachiari e i suoi due figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo comunica in una nota la procuratrice di Piacenza, Pradella, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. La donna ha manifestato timori e preoccupazioni se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato in Cina in vista di un vertice in cui verranno discussi importanti temi globali con il suo omologo Xi Jinping, dal commercio internazionale alla guerra in Iran e a Taiwan. Un caccia americano pattuglia intanto le acque dello stretto di Hormuz. Teheran avverte: Hormuz è sotto il nostro controllo. Se gli Stati Uniti attaccano, reagiremo. Calcio: Roma-Lazio anticipata alle ore 12 e finale degli internazionali di tennis posticipata alle 17.30. È questa l'idea su cui starebbero lavorando la Lega Serie A e la Prefettura per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby capitolino. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.
0: Questa è Unica Radio.

0: Gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
1: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1971.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica
1: Radio App.
3: Oh, oh yeah.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, Unica Radio App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy, con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy, orgoglio italiano.

0: Cambia la tua musica. Unica Radio.
1: Yeah, andremo fuori a cena, ricordi quella sera. Arriviamo in ritardo ma chi se ne frega. Tanto non avevo fame, tatto non l'ho mai avuto. Per capire cosa avevo prima di averlo perduto. Eri vestita nera, lingerie rossa e un top verde. Non mi piaceva ma tu eri bella.

senza avrebbe mentire alla storia. Cambiare un brivido con pelle d'oca. Corro di foglie sporco di dettagli, ma questa è musica per chi ricorda. La tentazione vera è una trappola. La scopro indifesa, non cado ma esco.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Un saluto dalla redazione a Palazzo Madama. La Premier Meloni risponde alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Salari, incentivi ad aziende e natalità sono sempre le nostre priorità, ha chiarito. Mentre citando il quadro geopolitico, la Premier ha avvertito le tensioni incideranno sulla crescita. Un drone, presumibilmente di Hezbollah, è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Nocura, in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Sonia Bottacchiari e i suoi due figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo comunica in una nota la procuratrice di Piacenza, Pradella, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. La donna ha manifestato timori e preoccupazioni se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. La bimba era nata da poco, ma già non respirava più quando una ragazzina di 15 anni l'ha portata in braccio nel pronto soccorso di Sarno, in provincia di Salerno. Inutili i soccorsi, per la neonata non c'era più nulla da fare. L'ipotesi più accreditata è di un parto casalingo finito male. Tennis, lesione al retto femorale, questo l'esito degli esami svolti da Lorenzo Musetti, che non parteciperà all'ATP 500 di Amburgo e al Roland Garros. È una notizia che mi pesa enormemente, dovrò riposare per alcune settimane, le parole dell'azzurro su Instagram. È tutto, ma più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana, con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
5: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Hey, this is Edward Maya.
2: This is Afronome.
3: This is Viti Roca, and you are listening to our new song In My Life.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
3: Viaggiare. Lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
4: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buonasera dalla redazione. Oggi Premier Time al Senato. Salari, incentivi ad aziende e natalità sono sempre le nostre priorità, ha chiarito Giorgia Meloni a Palazzo Madama, mentre citando il quadro geopolitico ha avvertito: le tensioni incideranno sulla crescita. Poi l'annuncio: entro l'estate arriverà l'ok alla delega per la ripresa del nucleare in Italia. Un drone, presumibilmente di Hezbollah, è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Nocura, in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. L'ONU chiede intanto ad Israele di abrogare la legge sull'istituzione di un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di legami con gli attentati del 7 ottobre 2023. Conflitto Mosca-Kiev, raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale nella regione ucraina di Rivne, uccidendo 3 persone e ferendone 6. Kiev esorta i residenti a rimanere nei rifugi, l'allerta è ancora in vigore. Momenti di paura oggi pomeriggio a Genova, quando intorno alle 14 è scattato l'allarme deflagrazione nel complesso scolastico Vittorio Emanuele Ruffini. La polizia e gli artificieri, dopo aver fatto evacuare l'istituto, hanno ritrovato una sostanza chimica altamente esplosiva. A far scattare l'allarme sarebbe stato dell'acido picrico nel laboratorio di chimica della scuola. Ciclismo: lo spagnolo Arrieta taglia per primo il traguardo a Potenza e vince la tappa numero 5 del Giro d'Italia dopo un finale irreale. Il portoghese Eulalio sfida la maglia di leader a Ciccone in una tappa molto lunga e condizionata dalla pioggia, caduta fortissima già dalla partenza di Preia a mare. Domani la Pestum Napoli, disegnata per i velocisti. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Voyage, a spasso per il mondo.
4: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nella punta meridionale della Calabria Ionica, in provincia di Reggio Calabria, resiste allo scorrere del tempo Palizzi. Non è un luogo qualsiasi, perché questo è il borgo da cui comincia l'Italia. Tale fascia di terra, infatti, rappresenta il comune più meridionale della penisola. Non è di certo la sua unica particolarità questa, perché a colpire chi lo visita è pure il suo paesaggio. Da una parte il Mar Ionio, dall'altra colline aride, valloni profondi e montagne che annunciano l'Aspromonte meridionale. In mezzo c'è Palizzi, un paese che sale verso l'alto e che si divide in 4 nuclei principali: Palizzi Marina lungo la costa, Palizzi Superiore arroccato sulla roccia, Pietra Pennata tra panorami montani e Spropoli vicino al litorale. Il cuore emotivo resta il borgo alto, medievale, stretto sotto un castello poderoso che domina case, gradinate e vicoli. La struttura urbana di questo borgo della Calabria ricalca perfettamente la gerarchia medievale, con il castello che domina l'abitato fungendo da vertice di una piramide di roccia. Le case sembrano quasi colare lungo le pareti della montagna, collegate da una rete di vicoli che si attorcigliano attorno ai rilievi naturali. Simbolo assoluto del borgo, il castello, che si alza su un gigantesco sferone roccioso a circa 300 metri sul livello del mare. La posizione basta a spiegare il suo valore strategico nei secoli segnati da assalti, rivalità feudali e incursioni dal mare. Si tratta di un edificio stratificato, metà fortezza e metà residenza signorile. Il borgo antico pare cesellato nella pietra, case addossate l'una all'altra, passaggi stretti, gradini e architetture adattate alla pendenza. Molte abitazioni mostrano soluzioni costruttive pensate contro i terremoti, frutto di esperienza accumulata nei secoli. Tra una salita e l'altra si aprono scorci improvvisi sulla vallata e sul blu dello Ionio, che incantano davvero. Affacciata sulla piazza principale la chiesa di Sant'Anna, che rappresenta il centro religioso del Paese Alto. Custodisce state lignee e marmoree di pregio, tra cui opere cinquecentesche e la figura di Sant'Anna commissionata nel 1827. Il suo elemento distintivo, però, è la cupola di gusto bizantino, percepibile anche all'esterno. Tra gli spazi più affascinanti del nucleo antico figurano i catoi, ambienti seminterrati scavati o ricavati sotto le abitazioni. Servivano per conservare derrate alimentari, botti e strumenti agricoli grazie alla temperatura stabile. Oggi rappresentano una memoria concreta della vita contadina e vinicola locale. Altra particolarità sono i calanchi bianchi, formazioni geologiche che trasformano il paesaggio in uno scenario lunare. In realtà si tratta di profonde incisioni prodotte dall'acqua piovana su rocce argillose, che creano creste affilate e canaloni d'un bianco latteo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è vivere. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
3: Voyage, a spasso per il mondo.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.
7: Unica Radio.
6: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: 라디오.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
2: In a pragmatic, common sense win-win approach.
1: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Coppa Italia, tutto in una notte. Stasera alle 21 all'Olimpico la finale tra Lazio e Inter. I nerazzurri di Chievo cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. I biancocelesti di Sarri possono cambiare il senso dell'annata. Il 3-0 nerazzurro di sabato in campionato non conta. A Roma si parte alla pari. Sarri recupera Zaccagni, tornano anche Nuno, Tavares e Taylor. Chievo conferma Martinez in porta al posto di Sommer. A centrocampo Çalhanoğlu out, Sucic è in vantaggio su Mkhitaryan. Turam si è allenato in gruppo, l'allarme è rientrato. Partirà a titolare accanto a Lautaro Martinez. Più Esposito recuperato, non è al 100%, ma andrà comunque in panchina. Torniamo ora sul caso Derby, che sta diventando una saga. La Lega Serie A sta proponendo un'ipotesi alternativa allo slittamento di Roma-Lazio e delle altre 4 gare delle squadre in corsa Champions, ovvero Napoli, Milan, Juventus e Como. Ovvero anticipare la stracittadina alle 12, possibilmente posticipando la finale degli internazionali di tennis, al momento prevista per le 17. Una soluzione che non sembra di facile attuazione. Al momento sarebbero in corso contatti con la prefettura di Roma e con i responsabili del tennis, ma ancora non c'è un accordo. La conferma arriva dal presidente della Lega Serie A, Simonelli, al termine dell'assemblea dei club che si è svolta al CONI. Aspettiamo una risposta dal Ministero degli Interni entro sera, ha detto, altrimenti andremo al TAR. Il tennis non si arresta alla slavina di cattive notizie per Lorenzo Musetti. L'ex numero 5 al mondo ha annunciato oggi che salterà sia il torneo di Amburgo che il Roland Garros. Ancora un infortunio, quello per il quale lamentava dolore durante gli internazionali e che ne ha pregiudicato lo svolgimento. Stavolta a fermarlo è una lesione al retto femorale della gamba sinistra che lo costringerà all'ennesimo stop. La comunicazione è arrivata via Instagram. È una notizia che mi pesa enormemente. Dovrò riposare per alcune settimane, le parole dell'azzurro. E mentre sul centrale del Foro Italico riparte la sfida tra Casper Ruud e Karen Khachanov, dopo oltre 2 ore di pausa per la pioggia, gli occhi sono puntati sull'altro quarto di finale in programma questa sera. Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Zverev, va a caccia della sua prima semifinale della carriera agli internazionali d'Italia, di fronte il talento spagnolo Rafael Jodar. Ciclismo, lo spagnolo Igor Arrieta taglia per primo il traguardo a Potenza e vince la tappa numero 5 del Giro d'Italia 2026 dopo un finale irreale. E il portoghese Eulalio sfila la maglia da leader a Ciccone in una tappa molto lunga e condizionata dalla pioggia, caduta fortissima già dalla partenza di Praia a Mare. Domani la Pestum Napoli, disegnata per i velocisti. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
3: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
0: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
5: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
5: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
6: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
7: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
8: Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy, con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy. Orgoglio italiano.
3: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
9: Unica Radio, emozione unica.

0: Portala sempre con te. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1999.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita,
1: semplicemente
2: unica.
1: Unica Radio, app

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Hey, this is Liquid 5 and you're listening to my new track Pretty Little Things together with Kovan and Hoylux.

0: poco parto.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartacea non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
10: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
11: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
12: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Unica Radio, sei tu.
13: Dai voce alla tua musica.
14: Ciao, sono Giulia, studio matematica e la mia canzone preferita è Don't Think Twice, It's Alright di Bob Dylan.
1: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica. Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale serale di Unica Radio. Apertura, il servizio.
2: A Cagliari, il 13 giugno 2026, il Teatro d'Oglio ospiterà Candlelight, Hans Zimmer e altre colonne sonore. Il concerto a lume di candela renderà omaggio alle celebri composizioni del maestro, offrendo un'esperienza immersiva tra musica e atmosfera suggestiva. L'evento arricchisce il calendario culturale cittadino, attirando appassionati di cinema e musica.
1: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
3: La Biennale Arte Contemporanea di Ulassai prosegue fino al 7 giugno 2026 nel comune di Ulassai, nel cuore dell'Ogliastra. La rassegna rappresenta un appuntamento di rilievo per l'arte contemporanea in Sardegna, con esposizioni e installazioni diffuse sul territorio. L'iniziativa valorizza il legame tra arte e paesaggio, promuovendo la cultura visiva e la ricerca artistica internazionale in un contesto fortemente identitario e di interesse anche per il pubblico universitario.
1: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
4: CED ACI Sardegna propone ad Alghero una rassegna di spettacoli di prosa, danza e circo contemporaneo presso il Teatro Civico Gavi Ballero. Gli eventi, in programma fino al 17-18 maggio 2026, offrono un ricco calendario dedicato alle arti performative. L'iniziativa conferma il ruolo del teatro come spazio di sperimentazione e diffusione culturale, rivolto anche al pubblico universitario e ai giovani interessati alle nuove forme dello spettacolo dal vivo.
1: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Informazione Locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.
5: Questa è Unica Radio.
6: Hey, this is Don Diablo and this is my new single Doing Nothing with Nelly Furtado.

0: Fresca, unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Buonasera dalla redazione. Bagarre al Senato al Question Time con Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che affronta il tema dell'energia annunciando entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Scontro con Renzi, che attacca sulla legge elettorale il caso dei licenziamenti nello staff del ministro Giuli e paragona il governo alla famiglia Adams. Tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley. Pronti a collaborare con gli Stati Uniti, il messaggio del Ministero degli Esteri. Domani l'attesissimo incontro con Xi. È morto il giovane 18enne di Monopoli, che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. Bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate. In tagliere azzurro, omaggio all'Italia, la moglie del principe William ha scelto la città emiliana per conoscere da vicino il Regio Approach, metodo educativo per le scuole d'infanzia diventato un modello nel mondo. Al municipio ha ricevuto il primo tricolore dalle mani del sindaco. Calcio Coppa Italia, stasera alle 21 all'Olimpico la finale tra Lazio e Inter. I nerazzurri di Chivu cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. I biancocelesti di Sarri possono cambiare il senso dell'annata. Tennis attesa per il quarto di finale tra Luciano Darderi e Rafael Hodar. In palio la semifinale degli internazionali. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
12: Unica Radio.
11: App.

0: sempre con te. Unica Radio.
1: Ero soltanto picciril quando napoletano mi ha retto una pistola, spara in capo a tutti sti infame, dicevano

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Unica Radio.
1: La città che cambia.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Il nostro viaggio inizia a Pacoima, un sobborgo di Los Angeles. Qui nasceva un giovane ragazzo di origini messicane che riuscì in poco tempo a conquistare il pubblico grazie ai suoi successi musicali ancora oggi più che ascoltati. Stiamo parlando di Richie Valens.

Amici, Valenzuela nacque il 13 maggio 1941 a Pacoima, un sobborgo di Los Angeles. La sua famiglia era povera. Il padre, Steve, si guadagnava da vivere commerciando legname. La madre Connie, invece, lavorava in una fabbrica di munizioni in una località non distante da San Fernando, luogo in cui il piccolo Richard, insieme ai suoi genitori e al fratellastro Robert Morales, trascorse i primi anni di vita. Crebbe circondato da musica messicana, ma cominciò molto presto ad amare anche i gruppi vocali come The Crows, The Penguins, The Drifter e i cantanti come Bo Diddley, Buddy Holly e Little Richard, tanto che in seguito sarà conosciuto come il Little Richard della San Fernando Valley. Nel 1951, dopo la morte dei padri, Connie si trasferì in una piccola casa di Fillmore con suo fratello maggiore Robert e le sue due sorelle. A 13 anni Richie, che aveva imparato molto presto a suonare la chitarra, all'età di 5 anni, entra nella Pacoima Junior High ed è proprio in quegli anni che cresce a dismisura la sua passione per la musica. Partecipa a tutte le feste organizzate dagli studenti, intrattenendoli con la sua voce, le melodie e i ritmi influenzati dalle folk song messicane che aveva imparato dai suoi genitori. In quel periodo tra gli studenti, Richard è già considerato un divo. Lui e la chitarra, sua inseparabile compagna, sono gli ospiti fissi delle assemblee studentesche e delle pause pranzo. Nel maggio del 1958, Richie entra a far parte delle Silhouettes, l'unica band rock and roll di Pacoima. I Silhouettes diventano subito delle celebrità locali e a Richie si presenta l'occasione della vita. Bob Kane, il proprietario della Keen Records, aveva ascoltato una registrazione effettuata da un talent scout di un'esibizione dei Silhouettes e poiché era in cerca di un giovane talento per la sua nuova etichetta Delphi, decise di fare un'audizione al giovane Richie. Kane giudicò buona la performance del ragazzo che aveva suonato un brano strumentale di sua composizione. Dopo aver cambiato look e nome, aggiunse una T al suo primo nome e abbreviò il suo cognome in Valence, esce il primo singolo Come On Let's Go, che dopo un immediato successo locale all'inizio dell'estate del 1958, in agosto veniva trasmesso da tutte le radio degli States, raggiungendo in breve tempo la vetta delle 500.000 copie vendute.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Hi guys, this is Siadu.
2: Hey, what's up? This is Volbex and now we are listening to my new track Dale together with Siadu. On your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Tra poco, la grande musica.

qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un cantante pianista statunitense, considerato uno dei pionieri della musica soul. Un artista che perse completamente la vista all'età di 6 anni e che seppe coniugare sonorità diverse, dal rhythm and blues alla musica country, dal vocal jazz al piano blues fino al soul blues. Nel 1990 partecipò al Festival di Sanremo, dove interpretò in coppia con Toto Cutugno la canzone Gli Amori. Nel 2004 Rolling Stone Magazine lo nominò decimo tra i 100 più grandi artisti di tutti i tempi e secondo nella classifica del 2008 dei 100 più grandi cantanti di sempre. Stiamo parlando di Ray Charles.

sweet song. Ray Charles Robinson nacque il 23 settembre 1939 ad Albany, nello stato di New York, da una famiglia di umili origini del sud segregazionista degli Stati Uniti d'America. La madre, Aretha Williams, aveva trovato impiego in una segheria, mentre il padre, Bailey Robinson, impiegato nella manutenzione delle ferrovie. La famiglia si trasferì a Greenville quando Ray era appena nato. I genitori in realtà non furono mai sposati e anzi, il padre aveva formato altre tre famiglie, lasciando presto la compagna e i due figli. Quando Ray aveva appena 5 anni, assistette impotente alla morte del fratello minore George, annegato in una tinozza per il bucato. Charles non nacque cieco, iniziò ad avere problemi con la vista a 5 anni e divenne completamente non vedente pochi mesi a seguire. Lui stesso non ha mai capito chiaramente il motivo del suo handicap. Alcune ipotesi affermano che sia dovuto a un glaucoma, secondo altre, il motivo fu un'infezione mai curata causata dal contatto saponata. Frequentò quindi una scuola per sordi e ciechi in Florida dal 1937 al 1945. Fu qui che conobbe appieno la musica ed imparò a comporre, a suonare strumenti musicali e a sviluppare il suo dono musicale. Durante questo periodo morì la madre, seguita, 2 anni dopo, dal padre.

Nel suo periodo di scuola gli venne insegnata solamente musica classica, quando lui avrebbe invece voluto suonare ciò che sentiva spesso la radio, ovvero lo swing, il jazz e il blues. Dopo la morte della madre, Charles non ritornò più a scuola. Andò a vivere a Jacksonville presso una coppia amica della madre. Per più di un anno suonò il piano per alcune band al Ritz Theater di la villa, guadagnando $4 a sera. Successivamente si spostò ad Orlando, a Tampa, dove suonò insieme ad una band del sud chiamata The Florida Playboys. Fu questo

Gütersloh e Ruth Brown. Charles affinò progressivamente uno stile personale che lo portò a miscelare una combinazione di vari generi musicali, fra cui il gospel e il jazz. Stipulato un contratto con l'Atlantic Records, Charles iniziò a pubblicare le sue prime canzoni, come It Should Have Been Me e Mess Around, entrambe scritte da Goon. L'hit che portò Charles al successo nazionale fu I Got a Woman, scritta con il suo collega Reynald Richard. Il singolo scalò le classifiche di R&B e dal 1955 al 1959 fu seguito da altri successi come This Little Girl of Mine, Lonely Avenue, Marianne, Drowning in My Own Tears e The Night Time, canzoni incluse nei suoi dischi Alleluia, I Love Her So, Yes Indeed e The Genius Singing the Blues. Charles venne spesso citato, soprattutto dal critico Victor Bollo, per l'uso della sua voce come se fosse un sassofono. Durante questo periodo di transizione reclutò un gruppo di ragazze chiamato The Cookies e le sue canzoni come coriste. In seguito, le Cookies cambiarono il loro nome in The Rylettes.

Riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta della grande musica. Oggi qui su Unica Radio, un giovane Ray Charles in ascesa nel panorama musicale mondiale alle prese con le sue prime pubblicazioni. Tra di esse, nel 1959, in molte radio venne trasmessa la canzone What I'd Say, divenuta un successo. Dopo essere stato a lungo conosciuto negli ambienti R&B, con questo brano Charles riuscì finalmente ad ottenere popolarità nell'ambiente della musica pop, contribuendo anche all'affermazione del genere soul. La canzone è stata nominata come la decima migliore di tutti i tempi nella lista delle 500 migliori canzoni secondo la rivista Rolling Stone. L'ultimo disco di Charles con l'Atlantic fu The Genius of Ray Charles, uscito nel medesimo anno di What I'd Say. Successivamente il musicista firmò per la ABC Records nel 1959. Canzoni come Georgia in My Mind, Hit the Road Jack e Unchain My Heart incrementarono ulteriormente il suo successo. Scritta nel 1930 da Stuart Gorrell e Oogie Carmichael, Georgia in My Mind divenne universalmente popolare proprio grazie a Charles, che la registrò nel 1960 e la incluse nell'album The Genius Hits the Road. Il singolo raggiunse la prima posizione nella US Billboard Hot 100 nel novembre del 1960. Gli altri dischi del musicista, Modern Sounds in Country and Western Music e Modern Sounds in Country and Western Music Volume 2 aiutarono inoltre a diffondere la musica country. Dal 1963 al 1967 Charles pubblicò altri brani di successo come Busted, Take These Chains From My Heart e Here We Go Again, cantata 37 anni dopo insieme a Norah Jones.

Nel 1965 Charles venne arrestato per possesso di eroina, droga di cui era dipendente da circa 20 anni. Questo fu il suo terzo arresto, ma evitò comunque la prigione riuscendo a disintossicarsi in una clinica di Los Angeles, in California. Passò il 1966 in libertà vigilata, mentre il suo singolo Crying Time raggiungeva la sesta posizione delle classifiche. Il brano vinse anche Award for Best Male R&B Vocal Performance nel 1967. 10 anni più tardi, invece, nel novembre del 1977, Charles apparve in televisione come conduttore di Saturday Night Live. Il 7 marzo del 1979, come simbolo di riconciliazione dopo i conflitti per l'ottenimento dei diritti civili, Charles cantò Georgia in My Mind davanti all'Assemblea Generale della Georgia. Dopo la performance, l'Assemblea adottò il brano come canzone ufficiale dello Stato il 24 aprile dello stesso anno. Ebbe inoltre successo la sua versione di America the Beautiful. Negli anni 80 altri eventi aumentarono il successo di Charles tra i giovani e apparve nel film The Blues Brothers. Nel 1986 cantò America the Beautiful a WrestleMania 2. In una pubblicità della Pepsi Cola degli anni 90, Charles rese celebre la frase You got the right one, baby. Sempre nello stesso anno registrò assieme a Billy Joel, pianista e cantante statunitense, il singolo Baby Grand. Nel 1985 partecipò alla registrazione del singolo We Are the World, prodotto da Quincy Jones e inciso a scopo benefico da USA for Africa, un supergruppo di celebrità della musica pop, riunitesi secondo il modello della band aid di Do They Know It's Christmas. I proventi raccolti con We Are the World furono devoluti alla popolazione dell'Etiopia, afflitta in quel periodo da una disastrosa carestia. Il brano vinse il Grammy Award come canzone dell'anno, come disco dell'anno e come miglior performance di un duo o gruppo vocale pop. Pur essendo stato un sostenitore di Martin Luther King e dei diritti degli afroamericani negli Stati Uniti, Charles incontrò varie controversie nel Sudafrica nel 1981, durante una protesta contro l'apartheid. Nel 1989 Charles registrò una cover di una canzone della band giapponese Southern All Stars. Per la sua versione, il titolo del brano, Hitoshi no Ellie, venne tradotto in Nelly My Love. Il singolo raggiunse la terza posizione delle classifiche nipponiche, vendendo più di 400.000 copie e divenendo di fatto un gran successo. Da fine anni 80 ed inizio anni 90, Charles apparve anche in vari show televisivi, tra cui il Super Dave Osborne Show. Nel 90, assieme a Chaka Khan, venne incluso nella hit di Quincy Jones I'll Be Good To You, tratto dall'album Back on the Block. Dopo la morte di Jim Henson nel medesimo anno, Charles apparve in un tributo della CBS, The Muppets Celebrate Jim Henson. Diede un breve discorso riguardo la morte di Henson, dichiarando che prese una semplice canzone e la trasformò in un momento di grande potere. Charles si riferiva al brano It's Not Easy Bang Green, che cantò insieme ai personaggi dei Muppets in ricordo di Henson. Nel 1999 Charles introdusse Billy Joel nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2001 collaborò nuovamente con Zucchero Fornaciari nell'album Shake.

Charles è stato sposato 2 volte e ha avuto 12 figli da 7 donne diverse. Aveva una grande passione per gli scacchi e per giocare usava una speciale scacchiera. Morì il 10 giugno 2004 per le complicanze di una malattia al fegato all'età di 73 anni. Ma tornando un attimo indietro, nel 1988 partecipa come ospite nel primo episodio della quarta serie di Moonlighting, mentre tra il 1997 e il 1998 come ospite in 3 episodi della 5ª stagione della serie televisiva La Tata. Nel 2004 è uscito Ray, film basato sulla vita di Charles interpretato dall'attore Jamie Foxx, il quale ha ricevuto il premio Oscar come miglior attore protagonista. La trama del film ripercorre la vita del cantante. Nato nella Florida, Ray Charles Robinson divenne cieco all'età di 7 anni. Ispirato da una madre coraggiosa e indipendente, che insistette affinché il giovane trovasse la propria strada nel mondo, Ray Charles scopre di avere una grande passione per la musica e inoltre un grande talento per il pianoforte. Girando in tour per i concerti musicali del sud dello stato, Ray si fa un nome nell'ambiente, sino a diventare famosissimo quando unisce stili diversi come il gospel, il country e il jazz, creando così un proprio stile unico e inimitabile. Ray Charles rivoluzionò il modo in cui la gente apprezzava la musica, combattendo contemporaneamente la segregazione razziale, battendosi per i diritti dei neri ed aiutando la carriera di altri giovani artisti di colore. Il film fornisce un ritratto dell'artista completo, mostrando anche aspetti controversi della sua vita come la dipendenza da eroina. La produzione di Ray è stata interamente finanziata da Philip Anschutz attraverso la Bristol Bay Production di sua proprietà. Il regista ha dichiarato in un'intervista che ci sono voluti 15 anni perché il film si potesse realizzare. In seguito Eckford ha chiarito che in realtà i 15 anni sono serviti soltanto per assicurarsi finanziamenti per il film. A Ray fu consegnata una copia della scena del film in Braille. Il cantante ebbe da ridire soltanto su una scena che lo mostrava suonare il piano con risentimento ed un'altra in cui veniva lasciato intendere che Charles avesse mostrato ad una sua amante come consumare eroina. La pellicola è stata mostrata in International Film Festival del 2004.

Da un punto di vista stilistico, la sua musica ha subito diverse evoluzioni. Le sue prime incisioni, ancora immature, si rifanno molto a quelli che all'epoca erano considerati i maestri del piano jazz, come Nat King Cole e Charles Brown. Una prima virata verso la maturazione è possibile apprezzarla nel brano Mess Around, scritto da Ahmet Ertegun, presidente e fondatore dell'Atlantic Records. Si tratta di un pezzo cruciale per la crescita culturale del pianista, culminato in un suono aggressivo influenzato dalle canzoni che ascoltava da bambino. La sua scalata nelle classifiche avviene però successivamente con I Got a Woman, una canzone con un testo profano accompagnato da una melodia gospel, un sacrilegio per gli uomini e le donne di chiesa. Ray aveva capito che per riuscire a portare avanti un'innovazione doveva puntare su uno stile che riflettesse tutte le sue esperienze, siano esse ritenute buone o cattive. Quando passò alla ABC Records, casa discografica più potente e affermata, inizia ad affrontare composizioni più impegnative, come Georgia in My Mind, I Can't Stop Loving You, nelle quali può avvalersi di un'orchestra e delle sfumature cromatiche che questa è in grado di offrirgli. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di Ray Charles. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

Qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un musicista che ha fatto degli estremi il suo stile di vita. Un'icona anticonformista, che oggi ha dettato i dogmi del famosissimo detto sesso, droga e rock and roll. Il suo stile di vita ha terminato molto tragicamente. Il suo modo di comportarsi sia sul palco che fuori, e persino il suo abbigliamento, lo hanno reso una delle figure centrali della cultura punk. Stiamo parlando di Sid Vicious.

Sid Vicious, pseudonimo di John Simon Ritchie, nacque a Londra il 10 maggio del 1957. Era figlio di John Ritchie, guardia a Buckingham Palace e suonatore semiprofessionista di trombone nella scena jazz di Londra. La madre invece era Anne MacDonald. Anne era tossicodipendente e Sid iniziò ben presto a girare per Londra e idolatrare star del glam rock come David Bowie e Roxy Music. Nel 1965 Anne sposa Christopher Beverly, dal quale John adotta il cognome diventando John Simon Beverly. Nel 1975 John conosce John Lydon, futuro cantante dei Sex Pistols, che gli diede il nome d'arte con cui divenne famoso a causa del criceto che Vicious possedeva e che Lydon considerava malvagio. In quel periodo iniziò a frequentare la nascente scena punk di Londra, inventando secondo alcuni il pogo e rendendosi protagonista di alcuni incidenti durante i concerti. Fino al 1977 la sua carriera musicale si limitò a una serata come batterista dei Siouxsie and the Banshees, ma in quello stesso anno, in corrispondenza dall'uscita di Glam Metalock dai Pistols, Vicious venne fatto entrare nella band dall'amico Lydon. Sid all'epoca non sapeva suonare il basso, ma Lydon confidava che avrebbe imparato in fretta e contava sul suo aspetto, che ben si adattava ai mass media. Agli inizi del 1977, in occasione di un concerto degli Heartbreakers, giunse a Londra con una groupie della band, Nancy Spungen. Nonostante i tentativi di Lydon di tenere Vicious lontano da Nancy, nota eroinomane, i due si piacquero subito e il bassista iniziò a fare uso di eroina.

Nel periodo successivo, Vicious cominciò a imparare a suonare il basso, ma le sessioni di registrazione di Nevermind the Bollocks si presentò quasi sempre troppo ubriaco per suonare. Infatti registrò soltanto i primi due pezzi dell'album, Holidays in the Sun e Bodies, mentre per le altre canzoni venne sostituito da Matlock, rientrando nel gruppo come session man. Nei mesi successivi gli amici provarono a separarlo da Nancy e dall'uso di eroina, ma senza risultato. Nel 78 i Pistols fecero il loro primo tour negli Stati Uniti, durante il quale Vicious mostrò comportamenti masochisti sul palco e insultò più volte la folla. Due giorni dopo l'ultimo concerto dei Pistols, Vicious ebbe la sua prima overdose da eroina e tre giorni più tardi, durante un volo aereo verso New York, cadde in un coma causato sempre dalla droga. Tornato in patria, Vicious ruppe definitivamente con Lydon, che aveva nuovamente tentato di separarlo da Nancy, e poi si trasferì per un breve tempo a Parigi, dove partecipò alle riprese del film sui Sex Pistols, The Great Rock and Roll Swindle, per il quale registrò una cover di My Way e di alcune canzoni di Eddie Cochran. Nell'agosto del 78, Vicious si trasferì a New York con Nancy e si esibì in un concerto d'addio con una backing band chiamata The Vicious White Kids, composta da Steve New, Glenn Matlock e Red Scabies. In seguito formò gli Idols, gruppo della breve vita con Barry Jones, Steve Dior, Arthur Kane e Jerry Nolan. L'unico album pubblicato dalla band, Sid Sings, composto esclusivamente da cover dei singoli My Way e Something Else, uscì nel 1979.

12 ottobre del 1978, Vicious trovò Nancy morta sul pavimento del bagno della loro stanza all'Hotel Chelsea di Manhattan. Aveva subito una coltellata all'addome e sembrava aver sanguinato a morte. Il coltello usato era stato acquistato da Vicious sulla 42esima strada ed era identico a un coltello da Flip 007 dato dal cantante di The Ramones al cantante punk rock Steve Bators of the Dead Boys. Secondo l'allora moglie di Ramone, Vera King Ramone, Vicious aveva comprato il coltello dopo aver visto Bators. Il bassista è stato arrestato e accusato dell'omicidio di Nancy Spungen. Disse che aveva combattuto quella notte, ma aveva dato versioni contrastanti di ciò che accadde dopo, dicendo: l'ho pugnalata, ma non ho mai avuto intenzione di ucciderla. Poi ha detto che non ricordava, e a un certo punto, durante il litigio, Spungen era caduta sul coltello. 10 giorni dopo la morte di Spungen, Vicious tentò il suicidio tagliandosi il polso con una lampadina rotta. Fu ricoverato all'ospedale Bellevue, dove cercò anche di suicidarsi saltando da una finestra urlando: voglio stare con la mia Nancy, ma fu ritirato dal personale dell'ospedale. In un'intervista del novembre del 1978, disse che la morte di Nancy era destinata ad accadere e che Nancy ha sempre detto che sarebbe morta prima di compiere 21 anni. Verso la fine dell'intervista gli è stato chiesto se si stesse divertendo. In risposta ha chiesto all'intervistatore se stesse scherzando, aggiungendo che gli sarebbe piaciuto essere sottoterra. Vicious fu inoltre accusato di aggressione dopo aver attaccato Todd Smith durante un concerto di Scafish all'Array, una discoteca di New York. Vicious fu arrestato il 9 dicembre del 1978 e mandato nella prigione di Rikers Island per 55 giorni. Fu rilasciato su cauzione il 1 febbraio del 1979, inizialmente fissata a $50,000, ma ridotta dopo udienze in tribunale e trattative con il suo avvocato. John Lydon disse che Mick Jagger pagò per l'avvocato di Vicious, lodando Jagger per non aver mai cercato pubblicità per questo.

Il 1 febbraio del 1979 Ficius assunse nuovamente dell'eroina. Sopravvisse alla prima overdose grazie all'intervento della nuova fidanzata Michelle Robinson, per poi farsi altre dosi. Successivamente si addormentò e venne trovato morto il mattino seguente. Il 7 febbraio 1979, al termine di una cerimonia funebre, la madre di Ficius decise di far cremare il figlio. Esistono due versioni riguardo al destino delle ceneri. Una afferma che vennero sparse sulla tomba della Spangen. Un'altra, invece, che le ceneri di Sid tornarono in Inghilterra ma l'urna si ruppe non appena sbarcata all'aeroporto di Heathrow, spargendosi per i locali. Nel 2006 Vicious, insieme ai quattro membri originali di Sex Pistols, è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, anche se la band ha rifiutato di partecipare.

I Sex Pistols emersero come risposta ai generi musicali eccessivi, come il rock progressivo e le produzioni pop della metà degli anni 70. Il gruppo creò molte controversie durante la sua breve carriera, attirando varie controversie in Gran Bretagna, le quali ebbero la precedenza sulla loro musica. I loro show e i loro tour erano ripetutamente ostacolati dalle autorità, e le loro apparizioni pubbliche spesso finivano disastrosamente. Il singolo del 1977, God Save the Queen, pubblicato appositamente durante il giubileo d'argento della regina d'Inghilterra, fu considerato un attacco alla monarchia e al nazionalismo degli inglesi. Johnny Rotten lasciò il gruppo nel 1978, durante un turbolento tour negli Stati Uniti. Il trio rimasto continuò fino alla fine dell'anno, ma si sciolse all'inizio del 79. Con Lydon il gruppo organizzò un concerto nel 96 per il Filthy Lucre Tour, senza Sid Vicious, morto di overdose nel 79 a soli 21 anni. Vicious entrò nel gruppo dopo i concerti al Paradise, che furono gli ultimi con Matlock, il quale lasciò il gruppo nel febbraio del 77. Secondo alcuni, il musicista venne cacciato perché gli piacevano i Beatles, ma Jones in seguito dichiarò che la vera ragione era che Matlock non riusciva a entrare nello spirito di gruppo, era troppo un bravo ragazzo e che si lavava sempre i piedi. Matlock disse successivamente che uscì volontariamente, soprattutto a causa dei rapporti sempre più tesi tra lui e Rotten. Venne poi rimpiazzato da un amico di Rotten, che si dichiarava il primo fan dei Sex Pistols. Quel ragazzo era Sid Vicious, precedentemente batterista dei Siouxsie and Banshees e dei Flowers of Romance. McLaren accettò Vicious come membro per il suo look e la sua attitudine punk, non badando alle sue limitate capacità da musicista. McLaren aggiunse anche: quando Sid entrò nel gruppo non sapeva suonare il basso, ma con il suo comportamento pazzoide si inserì perfettamente nella struttura della band. Era il cavaliere nella sua brillante armatura e dal pugno potente. Lydon successivamente dichiarò: la prima prova con Sid al basso fu infernale. Tutti dicevano che aveva il look. Sid ci provò veramente, ma non sapeva suonare. Sid Vicious debuttò con i Sex Pistols allo Screen on the Green a Londra il 3 aprile del 1977. Anni dopo McLaren dichiarò che la manager, Vivian Westwood, gli avrebbe detto di far entrare il ragazzo chiamato John. Quando Johnny Rotten entrò nel gruppo, Vivian affermò che McLaren aveva preso il John sbagliato. Lei in realtà si riferiva a John Simon Ritchie, dopo conosciuto come Sid Vicious. Secondo questa versione, il progetto originale prevedeva di reclutare Sid come cantante e non Rotten, dato che era Vicious a suscitare l'interesse di Vivian, la quale ebbe l'opportunità di vederlo nella band solo dopo la partenza di Matlock.

I Sex Pistols videro tanti documentari dedicati alla loro attività, ma nell'86, sotto la regia di Alex Cox, venne pubblicata la pellicola Sid & Nancy, che parla di Sid Vicious e della compagna Nancy. Sid è il secondo bassista dei Sex Pistols, famosa band londinese che diede i natali al punk britannico. Proprio nella capitale inglese Sid incontra Nancy Spungen, una groupie di Philadelphia inizialmente interessata a Johnny Rotten, che la presentò all'amico. Il film inizia con l'arresto di Sid dopo che ha chiamato la polizia in seguito al ritrovamento del corpo di Nancy nel bagno della sua camera. All'interrogatorio inizia a raccontare gli eventi precedenti. Vicious inizialmente conosce Nancy a casa di una loro amica a Londra. Lei si trova nel Regno Unito proprio per i concerti dei Sex Pistols e subito ci prova con Rotten. La stessa sera i Sex Pistols suonano in un locale e dopo il concerto Nancy si infila sotto le coperte con Rotten, che se ne va perché la ritiene un'americana drogata e di facili costumi. Prova lo stesso approccio con Sid, che si gira dall'altro lato e si addormenta. Il giorno dopo i membri del gruppo si trovano in un pub e Sid incontra Nancy in preda a una crisi isterica. Giunta al pub in compagnia di un altro ragazzo, viene scaricata in malo modo e lei si precipita fuori dal locale piangendo. Aveva infatti dato 50 sterline all'altro ragazzo, che si rifiuta di restituire la somma. Pertanto Sid si offre di darle tutti i suoi soldi in cambio di un po' di roba e le promette di aspettarle in quello stesso pub. La ragazza prende i soldi e fa più ritorno e Sid aspetta sotto la pioggia inutilmente. Alcuni giorni dopo, mentre Sid in giro con Wally Nightingale ritrova la borsa di Nancy in mezzo a una strada, la ragazza esce da un palazzo e inveisce contro i due. Nancy era stata mandata infatti a ritirare dell'eroina in quella strada, ma all'arrivo una pattuglia la stava aspettando e così ripartì scaricando la borsa. I tre decidono quindi di andare a casa di Wally. È la prima volta che Sid si fa di eroina e infatti subito dopo vomita, ma quella stessa sera nasce l'amore tra lui e Nancy. La dipendenza diventa sempre più un ostacolo tra Sid e il resto dei Pistols, specie con il suo grande amico Johnny, che non ha mai visto di buon occhio Nancy, conoscendone la fama. E dopo una tournée negli Stati Uniti, la band si scioglie e i due innamorati si trasferiscono a New York. Durante la tournée, Sid infatti si esibisce sempre fatto, malconcio per le botte e i tagli autoinflitti, ed è di pessimo umore perché il resto del gruppo ha vietato a Nancy di partecipare al viaggio. Nonostante Sid, grazie anche all'aiuto di Nancy, formi un nuovo gruppo e continui a suonare, la dipendenza si fa sempre più forte e allora decide di uscirne. Nancy, tuttavia, non crede alle sue parole e nei concitanti attimi che seguono, Sid la pugnala con un coltello comprato poche ore prima. Nancy, che aveva manifestato la volontà di morire già diverse volte, muore dissanguata la mattina seguente, mentre Sid se ne andrà per un'overdose poco dopo di lei. La madre di Vicious, Ann Beverly, inizialmente cercò di bloccare il film, ma dopo essersi incontrata con il regista Alex Cox, decise di acconsentire aiutando la produzione. Alcuni personaggi di contorno sono di pura fantasia, inventati per esigenze di sceneggiatura. Il film comunque dà per scontata la tesi che sia stato proprio Vicious ad uccidere la Spungen, ma la scena dell'accoltellamento è basata solamente su congetture e su una ricostruzione ipotetica dei fatti. Cox disse infatti al New Musical Express di non aver voluto girare un film strettamente biografico sulla storia reale, bensì una dichiarazione contro le droghe che mostrasse la degradazione causata dalle stesse. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un'icona della musica punk. Seguici su Unica Radio, raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Leggera. Leggera. Gratuita. Semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
9: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy. Con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy. Orgoglio italiano.

0: La città che cambia. La città che
1: cambia. Unica Radio.
0: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
0: App.
6: Oh, oh yeah!

0: conto nel mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro.
2: L'abbiamo fatto davvero davvero,
1: anche se non ci

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessin, nato a Cagliari nel 1909, scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
7: Unica Radio. Raccontiamo
8: la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace. Qualcosa da condividere. Storie che vorresti vivere. Cerchi qualcuno con la tua stessa passione. E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita,
7: semplicemente
8: unica.
7: Unica.
8: Unica
7: Radio, app.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: I'll be on the drums. Acércate, deja la duda, la noche fría.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La pietra e la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
8: Portala sempre con te, Unica Radio.
0: Questa è Unica Radio.

lo farei. Botto nel fumo stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dico

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: E ciao.

un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: Unica Radio, emozione unica.
8: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
6: Oh, oh yeah!